0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccomi, scusate, buongiorno, è permesso, posso? Benvenuti, buongiorno, anche quest'oggi in nostra compagnia Radio Selene, la vostra radio preferita, la vostra casa, il vostro momento prezioso, quello di fare tutto quello che dovete fare, perché insomma ognuno di noi si alza la mattina, si fa la croce, siamo pronti per iniziare, però farlo con la musica è decisamente meglio, non credete? Se poi la musica è quella nostra, ancor meglio, quindi eccovi qui, bentrovati in mia compagnia fino alle 13. Anche quest'oggi avremo un sacco di cose da dirci, quindi mi raccomando, voi tenete sempre a mente il nostro numero per i vostri messaggi, le vostre note vocali, ma anche il vostro buongiorno: 347 7272 274. Saluto e ringrazio colui che mi accompagnerà in queste tre ore, il nostro Silvio Tempesta. Buongiorno a lui, e direi che, beh sì, possiamo iniziare, e lo facciamo come sempre con un grande classicone. 1984, si inizia con gli U2.
0: Questa è

C'è Giuseppe da Trani, c'è, me lo conferma tra l'altro con una foto che mi ha inviato della sua autoradio sintonizzata su Radio Salene. Grazie Giuseppe, buona giornata anche a te. Buongiorno a tutti, sono le 10.

Rock, 10 e 14 primi in questo nostro giovedì qui su Radio Seleni. Cosa raccontiamo, di cosa parliamo quest'oggi? Allora, vediamo un po', parliamo del nostro territorio, dai, che sta arrivando la stagione bella, quindi proprio è come se la Puglia si illuminasse, no? Lo so, non oggi, non so dalle vostre parti, ma almeno qui a Brindisi il cielo è decisamente coperto, però insomma arriveranno le belle giornate, vero o no? Allora, mi è capitato di sfogliare, di andare un po' sul web, di vedere i social, mi sono resa conto di quanti content creator sono lì praticamente, insomma, a raccontare un po' il sud, no? E a raccontare soprattutto la nostra bella Puglia. Ad esempio, ci sono due creator che stanno girando il meridione raccontando borghi, tradizioni, scorci mozzafiato. Ebbene, proprio nei giorni scorsi sono stati a Ruvo di Puglia e hanno pubblicato questo video che praticamente sta facendo il giro dei social, dove praticamente il posto viene visto reale, non finto da cartolina, no, ma quello vero, quindi vicoli stretti,

nostra regione. Allora, loro hanno raccontato di essere rimasti colpiti dagli scorci nascosti del centro storico della Torre dell'Orologio, dalla cattedrale romantica, dall'atmosfera autentica della città. Ebbene, cosa vi chiedo io quest'oggi? Di essere miei content creator, proprio così. E allora provate un po' ad immaginare, fatevi un giro in lungo e largo per la nostra bella regione e ditemi quale posto della Puglia vi emoziona di più. Magari metteteci anche delle foto, inviate le vostre note vocali, i vostri messaggi al 347 7272 27.

con il suo Man in Me. Allora, oggi parliamo dei posti meravigliosi, ma davvero, che noi abbiamo nel nostro territorio, nella nostra Puglia, che a volte diamo anche per scontati, no? Tipo, che ne so, la meraviglia che è, insomma, proprio trapelato, ha raccontato Mel Gibson proprio alcuni giorni fa, insomma, a visitare anche Lecce, ne abbiamo già parlato, nel vedere l'anfiteatro romano, la basilica di Santa Croce. Quindi l'ho rimasto così veramente abbagliato dalle nostre bellezze, e a volte noi magari le diamo veramente per scontate, però c'è quel luogo, quel posto che ci emoziona. Qual è?

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: E giovedì, cari, e lo sapete perfettamente perché questo giovedì, come ogni giovedì, è dedicato anche alla lettura dei libri, che è grande passione. Allora, come sempre, l'appuntamento è con consigli di lettura grazie a Vecchie Segherie e Mastro Totoro di Bisceglie, e ritroviamo qui la nostra Viviana Piloso. Buongiorno, Vivi.
1: Buongiorno Ilia, bentrovata e bentrovati tutti.
0: Grazie tesoro, e noi come al solito siamo qui in attesa dei tuoi preziosi consigli di lettura.
1: Anche noi librai in attesa di questo libro, sto parlando del nuovo di Manuel Carrère che si chiama Colcos ed è pubblicato da Adelphi. È perfetto anche per questo periodo perché, avendo come figura principale della narrazione la mamma, quindi la mamma di Carrère nello specifico, ma comunque una figura materna, potrebbe anche essere un perfetto regalo per appunto la festa della mamma di domenica prossima. E la storia parte da un ricordo di Carrère che quando era piccolo, insieme alle due sue sorelle, quando il papà partiva per lavoro, aveva la possibilità di andare a dormire nel letto della mamma, e quindi insieme alle due sorelle portava lì cuscini, materassi, e la mamma chiamava questa pratica colcos, appunto, colcos che si ritrova a fare anche quando la mamma, ormai diventata anziana, sta in un hospice e vanno lui e le sue due sorelle, ormai adulte, a vivere con lei gli ultimi momenti della sua vita. E subito dopo Carrère inizia a scrivere questo libro che è un romanzo familiare che trasforma questa madre in un personaggio e soprattutto si incentra sulla sua figura di donna mezza russa e mezza georgiana e diventata poi una delle più influenti storiche francese dell'Unione Sovietica prima e della Russia dopo. Libro molto intenso, molto bello. L'altro che vi consiglio è quello scritto da Walter Veltroni, anche questo appena uscito, si intitola Il bar di Cinecittà ed è pubblicato da HarperCollins. Siamo all'inizio della prima guerra mondiale, più o meno. Il duce decide di costruire in fondo alla Tuscolana una metropoli destinata a creare delle pellicole che incanteranno il mondo intero, e Giovanni Diotallevi, il protagonista di questo romanzo, grazie al padre, riesce ad avere un colloquio che gli consentirà di lavorare all'interno di questa struttura, che ovviamente è Cinecittà, e quindi non dovrà scaricare pacchi pesanti, dovrà fare il barista. È la storia di quest'uomo che inizia a lavorare in questo bar e diventerà poi amico di Fellini, Mastroianni. Il romanzo è molto bello perché intorno alla grande storia racconta storie piccole, intime, e storie che potremmo definire normali.
0: Fantastico, belli e interessanti, decisamente sì. Abbiamo anche degli appuntamenti da ricordare?
1: Imperdibile quello del 9 maggio con Lucio Presta per presentare il libro L'Uragano, pubblicato da PM. Ci saranno con lui Federico Zecca e Angela Bianca Saponari. L'evento è realizzato col Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Bari. Vi ricordo sempre di seguire le pagine social Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti di maggio e poi anche sugli altri.
0: Perfetto, allora come sempre grazie a Vecchie Segherie e Mastro Totoro di Bisceglie. Grazie a te Viviana, ti auguro una bellissima giornata e appuntamento giovedì prossimo.
1: Grazie a voi, buona giornata.

le 13 ed eccoci qui ai nostri giorni. Ne abbiamo parlato proprio ieri di questo nuovo lavoro, del loro ritorno. Ebbene, eccoli qui, sono tornati davvero. E stiamo parlando anche di una bella novità qui su Radio Selene, il nuovo singolo dei Rolling Stones. Cioè, la cosa incredibile di questa band è che, pensate, è nata nei primi anni 60, eppure hanno ancora quella voglia, come dire, sporca, libera, rock, che li rende veramente eterni. In the Stars ha un suono molto Stones, chitarre calde, ritmo trascinante, quell'inconfondibile voce di Mick Jagger. Beh, questa canzone parla del destino che in qualche modo guida le nostre vite, i nostri incontri. E allora, ascoltiamo.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Su Radio Selene questo nostro giovedì stiamo parlando della nostra bellissima Puglia, e quindi qual è il posto che vi emoziona di più? Non dico quello più bello, ma quello che vi emoziona di più. A proposito di emozioni, lei che eternamente rimarrà nei cuori di molti, Ornella Vanoni.

John, lo abbiamo ritrovato quest'oggi con il suo Change the World. Allora, i vostri messaggi. Stiamo parlando della nostra Puglia, di quei posti che non solo sono bellissimi, no? Ma che ogni volta che andiamo proprio lì, in quel posto dove magari ci sono anche dei ricordi, dei momenti belli trascorsi proprio lì, o da soli o magari anche in compagnia, e che ci emozionano ogni volta che andiamo proprio lì. E allora voglio iniziare con il dare il benvenuto innanzitutto e ringraziare anche Antonio è un agente di commercio, gira la Puglia e lo fa sempre in nostra compagnia, quindi per questo ti ringrazio. Lui è di Foggia e dice: il posto più bello della nostra Puglia è la foresta umbra che si affaccia sul mare, una meraviglia. Questo è il bello, poi, no? Raccontarci un po' le vostre emozioni, i posti più belli secondo voi, perché magari chi ci sta ascoltando in questo momento, tipo io che non sono mai stata nella foresta umbra, insomma, voglio dire, scatta, no? Quella curiosità, quella voglia di andare a vederla, a visitarla. Allora grazie.

e poi la sera ha una magia tutta sua. Come non essere d'accordo con lei? Così come voglio salutare anche Cosimo, che mi scrive da Lecce e dice: beh, per me non c'è niente come Otranto, quando vedo sorgere dal mare, il sole sorgere dal mare, mi sento in pace con il mondo. Bisogna viverle queste esperienze, queste emozioni, per sentirle proprie. Assolutamente d'accordo. Ci sono altri messaggi, rimanete con noi, li ascoltiamo tra poco, e intanto eccolo qui, tutto per te, Giuseppe.

c'è anche la vostra voglia di musica. Ciao Giuseppe, grazie, è stato lui a ritrovare quest'oggi Umberto Tozzi con la sua gloria. Io invece voglio salutare Antonella che è di Milano ma che si trova qui in Puglia. Mi ha inviato anche delle foto bellissime. Allora lei mi scrive: buongiorno da milanese, mi sto godendo le ultime ore di pace a Bisceglie. Un abbraccio da Antonella milanese, mi fa vedere lei al mare, dove c'è anche, non so se un cucciolotto o una cucciolotta, forse un maschetto o forse una femminuccia, poco

0: dei Simply Red. Ancora messaggi, posti più belli della nostra Puglia. Allora, io voglio salutare Carla che mi scrive da Lecce e dice: io non ho dubbi, Santa Maria di Leuca, quando guardo l'incontro dei due mari mi vengono sempre gli occhi lucidi. È vero, quella sensazione proprio di abbraccio, mamma, hai assolutamente ragione. Così come voglio salutare anche Pietro da Foggia che dice: il posto più emozionante sicuramente Vieste, perché il Gargano ha qualcosa di selvaggio e di romantico insieme. Serena mi scrive da Brindisi e dice: per me il cuore resta sempre a Gallipoli, il centro storico sul mare, il tramonto, il vento, lì mi sento viva. Come darle torto, insomma, lo salento il sole, il mare, l'uiento, e quanto vento in questo periodo. Ma intanto sentiamo anche cosa ha da dirci Pierpaolo da Turi.
1: Buongiorno Ilia.
0: Ciao.
1: Purtroppo è difficile fare questa descrizione.
0: È vero.
1: Tutta bella, dai,
0: vero.
1: Vediamo specialmente la costa, il mare, da Giovinazzo, Bari, Monopoli, Polignano, tutta bella, tutta
0: e poi scendere giù,
1: però bello, tutta bella.
0: Certo, hai assolutamente ragione. Poi tra l'altro mi ha fatto vedere l'altra sera a Mola praticamente una focaccia, due birre e lì a godersi il tramonto, pizzichino di invidia.
2: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

cantare, a battere il tempo con le mani, con i piedi, con le mani. Questa canzone dei Dire Straits con Walk of Life. Alle 11:42 adesso noi vogliamo continuare così anche con la nostra musica, con un'altra bella canzone, la nuova dei Jungle.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Buongiorno, buongiorno a chi lavora, a chi studia, a chi fa sport, a chi fa shopping, a chi vive questa giornata insieme a noi di Radio Selene. Per tutti quanti voi, giovanotti.

Ricordo perfettamente quando praticamente le prime volte ascoltai questa voce di Malika Ayan e anche il commento di un grandissimo scomparso proprio da pochi giorni, parliamo di Gino Paoli, che a proposito di Malika Ayan lui disse: ha una voce di velluto. Poche come lei, aveva assolutamente ragione, no? L'abbiamo ritrovata quest'oggi su Radio Selena, adesso vi porto negli anni 70. Alzate il volume, perché con noi ci sono i Super

Grandi classici indimenticabili, e come sempre noi ve ne regaliamo veramente tantissimi. Quest'oggi con noi c'erano i Supertramp. 2 minuti dopo le 12.

Learn to Say No, Kaima dal 2022. Ebbene sì, cari miei, siamo praticamente in questa che è la nostra terza ora insieme, ultima ora anche per quanto riguarda il nostro giovedì e la musica. Mamma mia, andare a ritrovare tra poco Robert Palmer, ma subito Tommaso Paradiso.

Un altro grande artista scomparso, ma che rimane sempre nei nostri ricordi, Robert Palmer, che abbiamo ritrovato su Radio Selene. E adesso attenzione, attenzione, perché vogliamo parlare di Bari, ma soprattutto insomma di questa bella iniziativa che torna, perché proprio domenica torna a Bari Bimbi Bici, che è la manifestazione dedicata proprio a famiglie e più piccoli, con 3 percorsi cittadini in sicurezza fino a Parco Perotti. Una giornata ovviamente fatta di biciclette, quindi tutti quanti lì, le famiglie con i bimbi a pedalare, quindi sorrisi, aria aperta, voglia di vivere la città in modo diverso. Più facciamolo lento, facciamolo un po' più lento, viviamoci la nostra città con più serenità, con più umanità. Insomma, dovremmo imparare un po' tutti quanti noi a comportarci in questo modo, ai bambini, insomma, dare la possibilità anche di sentirsi, come dire, liberi, no? Perché? Perché tutto questo? Perché andare in bici, cioè in sicurezza, in totale sicurezza, perché oggi purtroppo le auto sono tante, quindi non è più come una volta, ma comunque questo è un modo per insegnare ai più piccoli: 1, il rispetto per l'ambiente; 2, il valore del movimento; 3, la libertà che può dare una bicicletta, un po' come

0: quando si prendeva questa bici, soprattutto le sere d'estate, quando c'erano pochissime auto e tu eri lì, libera di girare e di sentire proprio quella brezza serale, bella, felice, contenta. Beh, insomma, bello tutto questo, quindi buon divertimento a tutti quanti voi, mentre la nostra musica che ritorna, che continua ad accompagnarvi ovunque voi siate, qui con noi di Radio Selene, insieme agli ADARPA ancora per un po', fino alle 13, e ritroviamo anche Gianna Nannini con Motivo.
1: E mi cerchi ancora.

C'è anche tra l'altro questa notizia importante, no? Il progetto Gianna Gold 76-2026, annunciato tra l'altro proprio in questo periodo, in questi mesi, un grande percorso celebrativo dedicato ai 50 anni dal suo primo album. E adesso invece continuiamo a fare questo viaggio nel tempo e lo facciamo insieme a loro, Fleetwood Mac.

di DJ Frog. Fra gli ospiti Vanessa Lacedonia, Michele Monopoli, Diza DJ, The Gentleman, il Dote, Daniele Condotta. Ebbene, che cosa faremo? Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 16. Quindi mi raccomando, ci vediamo in Grand Shopping Mongolfiera oggi, giovedì 7 maggio.

Club Victims. Adesso invece parliamo di un gruppo amatissimo, soprattutto nostro, pugliese. Parliamo del loro tour, il tour estivo 2026 dei Negramaro, proprio così. Una storia ancora semplice, Live 2026, che tra l'altro toccherà veramente diverse città italiane tra giugno e settembre, partendo da Campobasso il 12 di giugno, quindi ormai ci siamo quasi prossimi. Voglio ricordare tra l'altro che l'8 di agosto saranno anche a Bari, e questo è quasi una rivederci, no? Perché insomma loro lo hanno detto, anzi è stato proprio Giuliano San Giorgi a spiegare che dopo poco più di 20 anni vissuti praticamente senza fermarsi, il gruppo sente proprio questo bisogno di fermarsi, di respirare, di ritrovare idee nuove e nuova energia creativa. Credo che questo serva un po' a tutti quanti gli artisti, no? Cioè hanno bisogno proprio di creare di nuovo, di nuove emozioni per poter regalarle come sempre poi al proprio pubblico, ed è quello insomma che loro hanno intenzione di fare. A proposito dei Negramaro, c'è una curiosità che forse non tutti sanno. Sapete com'è nato il nome Negramaro? Ebbene, sappiatelo, nasce dall'unione proprio tra il vitigno pugliese, quindi famosissimo il vino negro amaro che ci piace tanto, e il mare del Salento, il mare Lugliento dello Salento, cui loro sono veramente molto molto molto legati, in ogni tour, ovunque loro vanno in giro a cantare, portano sempre quel sapore, quel profumo del nostro mare, della nostra terra.

Direzione Paola Iezzi su Radio Selene. Adesso attenzione perché stiamo per ascoltare un'altra bella novità. Tra l'altro una canzone che sui social sta girando tantissimo nei reel romantici, malinconici, soprattutto accompagnato da video notturni. Storie d'amore finite.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: E per quanto ci riguarda si avvicina anche il momento dei saluti, però tra poco tutti a cantare con Sal Da Vinci. Prima però Giuliano Palma and the Blue Beaters.

Lo dovete dire con l'accento napoletano, se no non vale. Salda Vinci, che tra l'altro insomma si sta preparando anche per l'Eurovision. Devo dire che sono tantissimi anche gli artisti italiani che sono ben felici, ben contenti insomma della sua rinascita, perché questo poi è quello che è stato grazie proprio all'ultima edizione del Festival di Sanremo. 1999, si continua con la nostra musica, adesso arriva anche lei, la J-Lo.

Eh sì, cari miei, anche per oggi è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Come sempre vanno a voi tutti per essere stati in mia compagnia. Grazie. Grazie anche a Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Da Ilia D'Arpa è tutto. Baci baci e a domani.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 8 maggio 2026 è il 128esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:57 e tramonta alle 20:16. I santi del giorno sono San Vittore il Moro e Sant'Ida. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 maggio del 1886 il farmacista statunitense John Pemberton brevetta la formula della Coca-Cola, bevanda dal sapore inconfondibile che in meno di 10 anni conquisterà tutta l'America. Nel 1912 il produttore cinematografico Adolf Zukor fonda la Famous Players Film Company, che successivamente diventerà Paramount Pictures. Nel 1933 Mohandas Gandhi inizia un digiuno di 21 giorni per protestare contro l'oppressione britannica in India. Nel 1951, con il test George dell'operazione Greenhouse, svoltasi sulle isole Marshall, gli Stati Uniti d'America compiono il primo test termonucleare al mondo. Nel 1978 Reinhold Messner e Peter Hubler raggiungono per primi la cima dell'Everest senza l'ausilio di ossigeno supplementare. E nel 2025 il cardinale statunitense Robert Francis Prevost viene eletto come 267esimo Papa della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma, con il nome di Leone XIV. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 maggio del 1898 a Torino si disputa il primo campionato di calcio di Serie A. Vince il Genoa, che supera l'Internazionale di Torino. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 maggio del 1960 Adriano Celentano lancia Azzurro. Nel 1970 i Beatles pubblicano il loro 12esimo e ultimo album della loro grandiosa carriera, Let It Be. E nel 2022 Bono e The Edge, cantante e chitarrista del gruppo musicale U2, si esibiscono in un concerto acustico nella metropolitana di Kiev, in supporto dell'Ucraina vessata dall'invasione russa. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Roberto Rossellini, nato a Roma l'8 maggio 1906 e qui scomparso il 3 giugno 1977. Regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano, con De Sica e Visconti completa la triade dei maestri del neorealismo cinematografico. Ricordiamo anche Paolo Limiti, nato a Milano l'8 maggio 1940 e qui scomparso il 27 giugno 2017. È stato un paroliere, conduttore televisivo, autore televisivo e produttore televisivo italiano. Compie oggi 74 anni Vittorio Sgarbi, storico dell'arte politico di lungo corso. In TV è noto per la sua vena polemica e il linguaggio spesso sopra le righe. Spegne 51 candeline la star del pop latino Enrique Iglesias. Buon compleanno anche ad Andrea Barzagli, l'ex calciatore italiano di ruolo difensore, compie 45 anni. Spegne infine 31 candeline il cantautore italiano Tananai. Oggi vi lascio con questo proverbio giapponese: cadi 7 volte, rialzati 8 volte.
0: Stai ascoltando

0: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Arresto ci

0: Pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Benvenuto su Radio Selene.
3: Grazie.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 106 Ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, con la mente modellata da idee innovative, il vostro impulso a migliorare ogni situazione risulterà molto forte. Attenti però alla fretta nell'agire e nel lavoro. Ascoltare consigli preziosi potrebbe rivelarsi più che utile. Toro, è il momento di consolidare le vostre risorse e mantenere la calma, anche quando le situazioni sembrano instabili. In amore apprezzate le semplici gioie quotidiane, mentre una conversazione con un amico di lunga data potrebbe aprire nuovi orizzonti. Gemelli, nel lavoro potreste avere l'opportunità di collaborare con menti affini. In amore, il dialogo sarà fondamentale per superare piccoli contrattempi. Cancro, giorno di introspezione e attenzione ai dettagli nascosti. La vostra intuizione si dimostra una guida affidabile, soprattutto nelle questioni di cuore. Nel lavoro fate meglio affidandovi alla vostra sensibilità. Leone, in ambito professionale la determinazione porterà frutti inattesi, mentre in amore l'apertura e l'autenticità vi permetteranno di risplendere sinceramente. Vergine, è tempo di mettere ordine nelle priorità non solo lavorative. Una conversazione riflessiva in famiglia potrebbe alterare le prospettive. Ponete attenzione a trovare l'equilibrio tra logica e sentimento in amore. Bilancia, il vostro desiderio di armonia si rifletterà oggi sia nelle relazioni personali che nel dinamismo lavorativo. È un giorno ideale per dedicarsi all'arte o esplorare nuove idee. In amore, la serenità si raggiunge attraverso la comprensione reciproca. Scorpione, una vena di ottimismo sarà presente nelle vostre interazioni. In amore e in ambito lavorativo, una visione positiva farà la differenza. Pianificate una fuga per ricaricare le energie. Sagittario, dedizione e pazienza saranno i vostri migliori compagni durante la giornata di oggi. I vostri sforzi nel lavoro inizieranno a dare frutti riconosciuti. In amore, l'equilibrio richiede impegno e generosità emotiva. Capricorno, in ambito professionale potete aspettarvi i progressi inaspettati, specialmente grazie alla vostra abilità di pensare fuori dagli schemi. In amore, un incontro stimolante potrebbe svelare nuovi aspetti di voi. Acquario, la creatività vi avvolge come un'acqua fresca in un caldo giorno d'estate. È un ottimo momento per dedicarsi a progetti artistici o creativi. In amore seguite il flusso, ma non sacrificate la vostra necessità di stabilità. Pesci, in questa giornata inizierete dei negoziati economici che si prospettano a voi favorevoli. Dedicatevi con impegno a sviluppare le vostre competenze e le vostre ragioni colpiranno i vostri interlocutori. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. Ci sono due giorni all'anno in cui non si può fare niente. Uno si chiama ieri e l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: 342-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria. Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6. Andria.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Chi è Radio Selene?
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: E auguri!
3: Grazie Luca.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
3: Amori miei.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Ciao, buona giornata.
2: V-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenio.

0: Pietro mai e vai. Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, ce l'abbiamo fatta ad arrivare alla fine di questa settimana. Oggi venerdì 8 maggio 2026. Il buongiorno va a tutti i mattinieri da parte di Radio Selene, ma anche da parte di Silvestri Sinfissi, perché questa settimana sono con noi Silvestri Sinfissi, infissi, oltre ogni stile.

Chiama gli anni 70, in questo caso 1979 con Troiano. We all need love su Radio Stelere questa mattina, in questo venerdì. Buongiorno ai mattinieri. Il mio cellulare stamattina, come l'ho acceso, è venuta fuori la scritta Margherita, buongiorno, accorato, oggi piove. Ma va, c'è il primo va, ecco, della mattinata. Non so a voi, perché è un altro cielo pesante, anche quello di quest'oggi. Ciao Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica. Siamo qua per farvi compagnia. Buon venerdì, sono le 7 in punto.

0: Caffettino già consumato questa mattina, buongiorno ad Alessandro che ci scrive dalla provincia di Taranto, ci augura buona giornata. È anche lì abbastanza grigio, abbiamo questa cosa in comune un po' con tutta la Puglia, un'altra giornata pesante. Le previsioni del tempo poi arriveranno con gli aggiornamenti alle 7:30. Subito le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata da Andrea Sempio. Per gli inquirenti poi, il fratello di Chiara Poggi, Marco, avrebbe modificato le testimonianze. Ostile e incostante difesa di Sempio. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile. A dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato gli attacchi successivi ai bombardamenti dei cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz. Sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista ad ABC News. E poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore. E Donald Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dazi. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa, avverte. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti riuniti a Ginevra in un nuovo aggiornamento della situazione, precisando che sebbene il focolaio di antivirus rappresenti una grave situazione di salute pubblica e deve essere gestito con cautela, date le sue caratteristiche, rimane per lo più contenuto e il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il numero uno di Ryanair ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Il motivo? La sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Già nel 2024 aveva definito i voli tra il Regno Unito e alcune destinazioni turistiche come Ibiza, nota per la vita notturna, i peggiori sotto questo profilo. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'Austria. Sebastian Hofner, il numero 82 al mondo, sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di Challenger a Ortisei nel 2019. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
1: Questa è Radio Selene.
0: Questo venerdì mattina vi fa subito ascoltare una canzone del 1983, Umberto Tozzi. Abbiamo scelto Nell'aria c'è. Che cosa c'è nell'aria? Sicuramente qualcosa che non ci piace questa mattina. Subito invece Lucent.

sì, Giancarlo Pigazzi è stato uno dei parolieri più bravi del nostro paese, ha scritto tantissime belle canzoni, non ha scritto solo questa per Umberto Tozzi e non ha scritto solo per Umberto Tozzi, tra l'altro lui era componente anche degli Squallor. Abbiamo ricordato questa canzone del 1983 qui su Radio Selena in questa mattina, 7:15, buongiorno, nell'aria c'è, parlavamo di pollini, di allergie proprio qualche giorno fa e anche quest'aria pesante di stamattina sicuramente non aiuta. Che vuole fare? Vuole piovere, vuole essere scirocco, è una situazione sicuramente un po' strana. Intanto ci concentriamo su altro, perché se ieri sera Paola Cisternino, che potete ascoltare ogni sera tra le 18 e le 21 qui su Radio Selena, parlava di questi tre poni e un asino in fuga sulla statale 16 direzione Brindisi, quelli andavano a Monopoli e cioè è così semplice, avranno saputo che è una bella città e andavano a Monopoli spaventando tra l'altro, belli trallallero trallallà, loro tranquilli, ma gli automobilisti si sono ovviamente spaventati. C'è secondo me Andrea che vince con questa cosa degli animali per strada, perché per fortuna si è concluso l'allarme scattato due sere fa nei pressi di Piazza Trieste Trento e proprio ad Andria per la segnalazione di un grande serpente così steso lungo la strada. Dopo il primo intervento della polizia locale, che aveva comunque messo in sicurezza l'area proprio per evitare pericoli, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e allora arrivo gli operatori si sono resi conto che questo rettile non si muoveva, quindi probabilmente era stato già schiacciato da qualche auto precedentemente e quindi non dava segni di vita. Qui però hanno poi proceduto chiaramente a recuperare i resti di questo animale. Da una prima analisi dovrebbe trattarsi di un cervone, un serpente comunque non velenoso, però posso immaginare chi se lo è ritrovato lì per terra non deve essere stata una bella sensazione. Capito? Spuntano come le lumache quando piove in questi giorni, così gli animali se ne vanno in giro, hanno bisogno di libertà. Ricordo.

E Max Pezzali, buongiorno a Mary che scrive dalla provincia di Brindisi. Dove esattamente? Quando mandate WhatsApp specificate non solo il vostro nome ma esattamente da dove ci contattate. Poi Mimmo ci ricorda che oggi è la Madonna di Pompei e fa gli auguri a tutti quelli che festeggiano. In realtà c'è una nostra componente della famiglia Selene che oggi festeggia, Viviana Fasciano. Viviana Fasciano si occupa dei social quando abbiamo le dirette esterne come quella che c'è stata ieri pomeriggio in Grand Shopping a Mongolfiera Molfetta, tutto documentato da Luca Catalano, e quindi anche in questo caso sui nostri canali social Instagram, Facebook trovate quello che è successo appunto ieri pomeriggio in Grand Shopping. Pertanto grazie a lei e soprattutto buon compleanno. C'è qualcuno che compie gli anni oggi? C'è qualcuno che festeggia qualcosa in particolare? Auguri, auguri, ma magari mi fate sapere. Chiaramente scatta qui il nostro numero WhatsApp che poi vi servirà anche più tardi come sempre per il nostro tema 3 4 7 7 2 7 2 2 7 4.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Sunshine, Bill Withers su Radio Stilene. Oggi non è soltanto la Madonna di Pompei, come ci segnalava un nostro ascoltatore, ma anche San Desiderato e quindi la piccola Daisy che si trova a Bisceglie, che tra poco va a scuola, oggi festeggia l'onomastico. Tanti tanti auguri da parte nostra. Adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Meteo in Puglia, oggi venerdì 8 maggio 2026. La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge in questa prima parte del giorno allenta la presa, favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti moderati con mari molto mossi. Temperature massime comprese tra 17 e 20 gradi. Valori notturni che non subiranno variazioni.
1: Stai ascoltando

Mr. Know-it-all su Radio Selene, Teddy Swimsam. Siamo alla prima novità di questa mattina. Spesso lui è indicato da critica ma anche dal pubblico come uno dei talenti più, diciamo, plausibili eredi di Michael Jackson. Niente male, perché è versatile, perché ha un talento vocale pazzesco, ha la capacità proprio di unire anche dei generi musicali diversi, il pop, il funk, il soul. E quindi, siccome anche lui ha una bella energia anche sul palco, spesso viene proprio paragonato al re del pop. Sarà felicissimo, anche se mantiene comunque la sua identità artistica. Assolutamente. Di chi sto parlando? Di Bruno Mars. Questo è il suo singolo, Risky Toll.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Buongiorno a tutti voi, e se siete anche voi arrivati alla fine di questa settimana all'ascolto sempre tutti i giorni di Radio Selene, grazie per tutto il vostro affetto. Zucchero, ripartiamo da lui con Spirito nel buio, poi

pochi minuti ci separano dalle 8 di questo venerdì mattina. Buongiorno a tutti voi, anche voi che avete magari acceso la radio da pochi minuti. Quando una canzone la possiamo definire tormentone? Quando sei lì che l'ascolti, la canticchi, la richiedi anche alla radio. E questa canzone fu talmente tormentone che addirittura vinse poi alla fine dell'estate il Festival Bar. Siamo nel 2005, la canzone in questione è quella di Neck, Lascia che io

Scuola, dai, dai, dai, che ce la possiamo fare. Siamo verso la fine dell'anno scolastico. Colpo di coda, almeno per la scuola è sicuro. Questo è un colpo di coda, a differenza dell'inverno, che invece riserva ancora tante, tante sorprese. Anzi, siamo in primavera, chiedo scusa, ho un po' di confusione nella testa. Buongiorno a tutti voi che ascoltate Radio Selene. Sono le 8:01.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: del 2016. Tiro Mancino su Radio Selene per noi prima delle notizie. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Una visita definita di cortesia, tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si è progressivamente incrinato. Oggi alle 11:30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
3: Gli Stati Uniti hanno violato la tregua, risponderemo. L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di avere violato il cessate il fuoco. Il CENTCOM, il comando centrale americano, fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto ad attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista a NBC News. Poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
2: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, che è accusato del delitto della donna uccisa il 13 agosto 2007 con le aggravanti della crudeltà e dai motivi abietti. Per l'omicidio Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di reclusione. Nell'atto di chiusura delle indagini è inserita anche la ricostruzione della procura. Secondo i PM il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte.
3: L'OMS ridimensiona l'allarme legato al focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera Hondius diretta alle Canarie. Fare il punto è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Finora sono stati segnalati 8 casi legati a questo focolaio, di cui 3 decessi, ma è possibile che si registrino ulteriori casi collegati vista la lunga incubazione del virus. Per garantire la tempestività è stato predisposto anche l'invio di 2500 kit diagnostici dall'Argentina a laboratori di 5 paesi.
2: L'Agenzia Italiana del Farmaco ha analizzato i dati nazionali sui casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti e ha lanciato un avvertimento chiaro su un fenomeno cresciuto dopo la pandemia, che viaggia sui social e non accenna a diminuire: gesti intenzionali da parte dei teenager legati a comportamenti impulsivi o a una convinzione sbagliata che il paracetamolo, farmaco comunissimo e considerato sicuro, non possa fare davvero male.
3: Il calcio in chiusura: doppia rimonta nelle semifinali di ritorno di Europa League, a partire dall'Aston Villa che dopo lo 0-1 dell'andata travolge 4-0 il Nottingham Forest nel derby inglese. La squadra di Emery se la vedrà contro il Friburgo, che regola 3-1 il Braga dopo la sconfitta in Portogallo nel primo round. La finalissima è in programma il prossimo 20 maggio a Istanbul.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
5: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.
1: Questa è Radio Selene.
0: Addio, addio, addio al nubilato, addio al celibato. È una bella moda, però si è sempre festeggiato in qualche modo, e oggi cercheremo di capire come lo avete festeggiato, se ve lo ricordate. Subito Malika Ayane, poi Barry White.

stato l'uomo dei primi balli dei matrimoni, però prima di arrivare al matrimonio c'è questa moda dell'oddio celibato e nubilato da sempre, poi le cose sono un po' cambiate, sono diventate un po' più, devo dire, giganti, sono diventate un po' più organizzate meglio, e questo è il caso di questo video che sta girando da alcune ore in partenza dall'aeroporto di Bari in direzione Ibiza. Questo gruppo è per questo addio al celibato in piena regola. La cosa simpatica è che lui è vestito da sposa, quindi una sposa con i baffi e con questa comitiva di ragazzi che si muovono proprio per l'imbarco, come si fa in questi casi, zigazzandando, cioè facendo zig zag naturalmente per arrivare poi all'imbarco, molto divertiti. E quindi mi stavo facendo una domanda: voi prima di sposarvi lo avete fatto? Qualcuno vi ha organizzato? Perché non è che uno se lo può organizzare da solo. In realtà ci sono persone che si organizzano tutto anche da soli, però è più bello se organizzano gli altri, tu non sai nulla. Recentemente parlavo con una persona che conosco e che è pronta, insomma, al matrimonio tra qualche settimana, organizzato dalle amiche, ma lei non sapeva nulla, quindi è stata presa e portata praticamente in questo posto. E spesso si va anche all'estero per un weekend veloce, magari ci si organizza per tempo, naturalmente con la possibilità di prenotare anche in anticipo, insomma tutto questo per rendere indimenticabile il momento in cui uno dice addio sia al nubilato che al celibato. Le donne devo dire che sono un po' meglio organizzate rispetto agli uomini, che magari si accontentano anche di una cenetta tra amici. Vediamo un po' se ve lo ricordate, se qualcuno ha organizzato, se magari sono passati un po' di anni dal vostro matrimonio, se siete sposati da poco, qualcuno ha organizzato per voi l'addio al nubilato, l'addio al celibato. 347 727 274, soprattutto raccontatemi come

0: cominciamo a ricordare i vostri addii ai nubilati, celibati. I più giovani fanno le cose un po' meglio, diciamo la verità, perché organizzano veramente anche dei weekend interi. Però io parto dal messaggio di Maria Rosaria che mi scrive: 3 giorni e 3 notti a letto.
1: Con chi?
0: Di solito l'addio al nubilato, l'addio al celibato non è in compagnia del futuro sposo, della futura sposa. Com'è questa storia? Poi ho cercato di capire un po' meglio e le scrive: sì, ma noi eravamo scappati già prima, quindi la fuitina avevano fatto, sono andati un po' indietro e quindi non hanno perso tempo, hanno bruciato, come dire, le tappe. Invece un'altra nostra ascoltatrice che si chiama Loredana dice: un po' di vino con le amiche care, qualche risata, e prima di rincasare sono passata a salutare i miei nonni. E lei se lo ricorda in modo particolare questo suo addio alla vita da single. Venerdì sera, gruppo di amici tutti maschi, ci siamo trovati a casa di uno che aveva una taverna spaziosa e comoda, abbiamo giocato ai videogiochi per tutta la notte. Ma vergogna, vergogna!

0: montagna è la cornice perfetta della nostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. Entriamo un po' più nel tecnico, è partner Schuco, leader nel settore del PVC, e questo materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, e allora fatelo, affidatevi all'esperienza di Silvestri Infissi. È un'azienda che trovate a Bisceglie in via Berlino 32-36, c'è anche uno showroom nella città di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo, sono anche sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online. Radio Selene. Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: messaggio. Avevo un'ansia incredibile, mi scrive Stefania. Ero stata in quegli anni a 2D al Nubilato. Avevo assistito a momenti imbarazzanti, spogliarellisti, cose del genere. Quindi immaginava già tutta questa situazione anche per lei. Invece, ad un certo punto si spengono le luci e parte la canzone di Joe Cocker, You Can Leave Your Hair On. E quindi, momento spogliarello, no? I suoi colleghi maschietti in smoking, vestiti tutti eleganti, che ballano in maniera elegante, quindi anche lì lei è stata contentissima e lo ricorda con grande piacere. Stefania di Conversano, grazie a te un saluto. Gianluca da Bari scrive: io l'ho fatto mesi prima, sono andato all'estero con 5 amici più fidati, bello, però non mi scrivi dove. E poi ancora Luca: mi sono divertito, amici e cena, nessun viaggio. Ancora Mimmo: quanti maschietti, ma pensa, totalmente inutili sono gli addii, tanto quanto i matrimoni, zan zan. E quindi con te, cioè, non dovevamo trattare proprio l'argomento. Comunque grazie per avermi scritto. E poi Massimo da Brindisi mi scrive: sì, il finale che eravamo tutti sbronzi, non ho più partecipato, a parte il suo che poi l'ha fatto e lì insomma si è, chissà, magari la sera prima, no, di solito vengono organizzati con un po' di settimane di anticipo, forse è meglio, anche perché poi può capitare una cosa del genere, magari hai il tempo per riprenderti, ma lui poi non ha più partecipato a nessun addio, quindi soltanto il suo. Grazie, un saluto a te, grazie per aver scritto, naturalmente a quelli che lo hanno fatto anche in questa mattinata. Il nostro venerdì continua e questa volta continua con Lucio Dalla, 1986, Se io fossi un angelo.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

saluto a Giusy che scrive: buongiorno Margherita, io scrivo da Trani, il mio nubilato è stato il giorno prima del mio matrimonio, parliamo del 1998, serata a bere, a ballare. Quando tornai a casa mia madre mi disse: tu sei una pazza, però hai fatto bene. Ma sì, poi è andato bene il matrimonio, quella è la cosa importante. Siamo ad un'altra novità della nostra mattinata: il 3 luglio verrà pubblicato questo nuovo album per quel che riguarda la signora, cioè Madonna, che non smette mai di stupire. E questo duetto devo dire che era molto atteso, insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Sei tu, Levante, su Radio Stelina in questa nostra mattinata. L'album è Californication, io me lo ricordo benissimo, e quindi andiamo un po' indietro negli anni, in questo caso l'occasione per riascoltare i Red Hot Chili Peppers con questa Scar Tissue.

0: Pronta? Siamo pronti per ascoltare le notizie dalla Puglia. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Regione Puglia ha bloccato la procedura di assunzione al Policlinico di Bari relativa a una borsa di studio di un anno vinta dall'ex consigliera comunale Maria Carmen Lorusso a causa del procedimento penale cui è sottoposta la donna. Lorusso è a processo con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso nell'ambito dell'inchiesta Codice Interno che a febbraio 2024 ha svelato presunti legami tra mafia, politica e imprenditoria in città. L'ex consigliera laureata in giurisprudenza aveva partecipato e vinto una borsa di studio per un progetto scientifico in ambito oncologico del Policlinico. Il bando prevedeva l'esclusione di candidati con carichi pendenti e richiedeva una dichiarazione a riguardo per poter essere ammessi. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i tre indagati Dylan Capriati, Nicola Morelli e Aldo La Gioia, fermati martedì per l'omicidio di Domenico Scavo, il 43enne del clan Strisciuglio di Bari, ucciso la notte del 19 aprile scorso nella discoteca Divine Club di Bisceglie. I tre sono comparsi ieri davanti al GIP per la convalida del fermo. La voglia di festeggiare San Nicola più forte della paura. Decine di migliaia di persone ieri sera hanno assistito a Bari al corteo storico dedicato alla traslazione delle reliquie del santo patrono. Presente anche il governatore pugliese Antonio De Caro.
3: Hanno risposto tutte, le istituzioni hanno risposto, magistratura e forze dell'ordine ci avevano detto che avrebbero dato una risposta. Lo Stato c'è e ci sono i baresi, ci sono i pugliesi.
2: Paura la scorsa notte al casello di Cerignola Est sull'autostrada 14. Poco dopo le 3 si è verificata un'esplosione, probabilmente per un tentativo di furto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. Non risultano al momento persone ferite né veicoli danneggiati. Disagi sulla linea adriatica a causa di un problema tecnico che ha coinvolto un convoglio tra Barletta e Trani. Accumulati ritardi fino a 60 minuti per i treni ad alta velocità, gli intercity e i regionali. Il traffico ferroviario è in graduale ripresa. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
1: Questa è Radio Selene.
0: Oggi è anche la giornata mondiale della Croce Rossa e quindi riportiamo in Puglia delle iniziative che appunto sono state organizzate e ne approfittiamo per parlare di questo. Subito You and Me, Biagio Antonacci, poi riascoltiamo Run Baby Run, Sheryl Crow.

Sheryl Crow su Radio Selene. Come già vi anticipavo, oggi 8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa e molti comuni hanno accolto la richiesta di esporre la bandiera della Croce Rossa a Palazzo di Città, quindi se magari si fate caso noterete questa cosa, perché davvero tanti comuni pugliesi hanno aderito, perché come segno proprio concreto di solidarietà, di vicinanza anche ad una delle realtà più importanti del volontariato internazionale. Quindi questa esposizione della bandiera rappresenta non soltanto un gesto simbolico, ma anche il riconoscimento del ruolo che ha fondamentale la Croce Rossa e che svolge al fianco anche delle amministrazioni comunali numerose iniziative a favore proprio delle persone più fragili. È un impegno che si concretizza ogni santo giorno grazie alla dedizione di tantissimi cittadini che proprio con spirito di vocazione, di servizio, mettono a disposizione tempo ed energie proprio per il bene collettivo. Quindi l'8 maggio innanzitutto in tutto il mondo si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari proprio della Croce Rossa, e questa festività cade proprio il giorno della nascita del fondatore dell'associazione. E l'obiettivo di questa giornata è parlarne, farsi conoscere ancora, sì, sicuramente quello di avvicinare anche i cittadini al movimento proprio della Croce Rossa e far conoscere quali sono tutti i compiti svolti dai volontari che noi abbracciamo virtualmente e ringraziamo, soprattutto perché sono davvero tanti. Quale migliore occasione oggi per rivolgervi un pensiero affettuoso.

basta, Maria Antonietta e Colombre. Oggi è la giornata dedicata a San Nicola, oggi è la giornata clou delle celebrazioni. Pensate che la Basilica oggi è aperto alle 5 questa mattina, c'è stata la prima messa, poi la processione in mare. Questo pomeriggio alle 5 è in programma anche il sorvolo delle frecce tricolori. Tra l'altro ieri i piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno fatto visita ai piccoli ricoverati nell'ospedale Giovanni XXIII. È stato sicuramente un bel momento per loro, ma anche per i più piccoli. Ieri sera corteo bellissimo, il tempo è andato bene perché non ha piovuto, speriamo anche oggi, perché diciamo che qualche minaccia in più oggi c'è. Va bene, intanto continuiamo a raccontare la nostra mattina attraverso la musica e ritroviamo anche Mannarino.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

su Radio Selene, siamo andati a pescarli proprio dal 1977. A proposito di pesca, di acqua, di mare, di barche, questa mattina Silvio Tempesta, noi abbiamo aperto parlando di animali, no? I poni, poi gli asini sulla statale 16, i serpenti, un serpente in realtà, ad Andria. Mi piace chiudere la puntata di quest'oggi con questo spettacolo della natura, perché ho appena visto un video ed è, diciamo, questo spettacolo, la fortuna che ha avuto di assistere un velista che ha incontrato un meraviglioso esemplare di balena al largo dell'Adriatico a 35 miglia da Otranto. È un avvistamento che è avvenuto proprio ieri intorno a mezzogiorno, mentre si trovava appunto in navigazione dalla Grecia e diretto verso il Salento. Questa balena si vede proprio in questo video, lungo circa 20 metri a quanto pare, quando la barca si è avvicinata a questo cetaceo, però la balena è tornata praticamente in profondità senza più risalire in superficie, quindi ha continuato ad attraversare il mare, però ha regalato questo momento di meraviglia. E se vi capita, il video è sicuramente disponibile, quindi lo potete vedere. A proposito di mare, splash con la pesce di Martino.

You're too late, Fantasy su Radio Stelere. Un abbraccio ad Anna, che da Andrea, giusto per partecipare, come dire, alle notizie che abbiamo dato oggi, che riguardavano un po' gli animali, no? L'ultimo, la balena, i pony, gli asini. Ci manda un video registrato nelle campagne di Andrea con l'avvistamento dei cinghiali. Diciamo che a quello ci siamo già abituati, che dite? Diciamo che la situazione è sicuramente sfuggita un po' di mano e quindi capita di vederli spesso. E comunque grazie, buona giornata a te. Le scrive grazie per la vostra compagnia, ma grazie a te che come tantissimi altri siete lì all'ascolto di Radio Stelere. Andiamo invece adesso insieme ad ascoltare nuovamente Opelite. Lei è Taylor.

0: In chiusura della nostra puntata di questo venerdì, io voglio aprire una parentesi ancora una volta dedicata a Silvestri Sinfissi per farvi conoscere il mondo di questa azienda che da oltre 30 anni abbisceglie la cornice perfetta della nostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È Parnesciuco leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio, alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Volete ristrutturare i vostri spazi? Ci state pensando? È in programma? Affidatevi all'esperienza di Silvestri Sinfissi. Si trova a Bisceglie in via Berlino 3236. C'è anche uno showroom nella città di Molfetta in via De Luca 5. Sono presenti anche sui social.
1: Questa è Radio Selene. Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Finisce qui la mia settimana e grazie naturalmente per aver seguito Radio Selene sin da questa mattina molto presto. Voglio ringraziare Silvestris Infissi, Infissi oltre ogni stile. L'appuntamento con me per lunedì prossimo alle 7:05. Buon weekend.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: È venerdì! No, dico, è venerdì! Il venerdì è sempre un po' particolare, no? Cioè, ha quel profumo strano di metà, a metà tra quella sensazione di libertà, quella sensazione di stanchezza, perché stiamo finendo una settimana, ma sta arrivando il fine settimana, e quindi dai, forza e coraggio che addabassa. Buongiorno a tutti in questo venerdì 8 di maggio. E maggio? No, perché io venendo qui in studio, guardando ora fuori dalla nostra finestra, vedo che insomma, voglio dire, tutto sembra tranne che maggio, piove, ma va bene, a Daforne anche questo. Ragazzi, ragazze, donne, uomini, buongiorno, benvenuti su Radio Selene per questo nostro appuntamento che anche oggi ci vedrà insieme fino alle 13. Siete pronti? Sì? E allora, permettetemi di salutare anche Silvio Tempesta, che è dall'altra parte, pronto a curare la parte tecnica, e come sempre la nostra musica che anche oggi vi accompagnerà insieme alle nostre chiacchiere, alle nostre curiosità, alle nostre news. E quindi subito la musica, è classicone con gli Spandau Ballet.
0: Questa è

0: E grazie anche a Serena Brancale, questo Wanna ormai è diventato nazionale per tutti. Serena Brancale insieme a Levante e Delia, tre splendide creature per questa canzone che sicuramente è una bella cartolina e che ci fa respirare. Adesso però tratteniamo forse il respiro, perché è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, saluto dalla redazione.
3: Il cessate il fuoco resta in vigore, a confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. L'esercito americano ha inoltre dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro tre proprie navi durante l'attraversamento dello stretto di Hormuz verso il Golfo.
4: Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi che il segretario di Stato USA dovrebbe affrontare oggi nel suo incontro previsto per le 11:30 con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad accogliere Marco Rubio nel cortile d'onore di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, il consigliere diplomatico della Premier, che poi riceverà l'ospite nel suo studio dopo un breve saluto davanti a un pool di giornalisti e fotografi nella Sala dei Galeoni. Sin dal cerimoniale l'incontro con il segretario di Stato viene inquadrato come una visita di cortesia.
3: Troppa pressione mediatica soprattutto a carico di una 19enne che si accinge a dare l'esame di maturità dopo aver già subito un duplice lutto. E questo è il motivo per cui Gianni Di Vita e la figlia Alice hanno lasciato Pietracatella allontanandosi dal paese dove circa 4 mesi fa Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e sorella della giovane e moglie e figlia dell'uomo, hanno perso la vita dopo essere state avvelenate con la ricina nella propria casa alla vigilia di Natale.
4: Pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trampiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche. Secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra. Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi, seppur più marginalmente rispetto a Farage, sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista.
3: Papa Leone XIV, a un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, è oggi in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Prevost è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove inizia il programma odierno. Ancora prima di rivolgere saluti e discorsi, il Papa ha salutato uno a uno i malati e disabili assistiti dal Tempio della Carità. Prevista una grande partecipazione con decine di migliaia di persone che accoglieranno il Papa. Prevost poi tornerà in Campania ad Acerra il 23 maggio.
4: La MotoGP è in pista Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi che è leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti con l'Aprilia, che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro GP sul bagnato dopo quello del 2025.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
1: Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 10, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno alle mie donne, alle mie casalinghe che sono lì già indaffarate a fare pulizie. Tra poco parleremo proprio di questo.

care le mie donne, vabbè, ma anche voi uomini, perché insomma voglio dire qualcuno di voi è sicuramente anche bravo a fare i mestieri domestici, le pulizie di casa, giusto per intenderci, e noi donne cerchiamo sempre insomma qualche rimedio facile, perché no, anche i classici rimedi della nonna, quelli naturali, eh? Poi sui social ne è pieno, io non lo so voi, ma io decisamente vado a trovarli, alcuni li provo, altri no, e l'altro giorno mi sono fermata a leggere un po' di questo rimedio, mi sono detto ma dai, aspetta, ma davvero? Dunque, allora, ascoltate bene, rimedi naturali. Questa notizia parla del trucco dei cubetti di ghiaccio nel WC, che tra l'altro proprio è diventato virale sul web, tant'è insomma che è stato anche rilanciato da un quotidiano. Allora, in pratica sempre più persone starebbero versando una o due tazze di ghiaccio nel water una volta a settimana. Perché tutto questo? Perché secondo chi usa questo metodo il ghiaccio aumenterebbe e aiuterebbe a smuovere sporco, piccoli residui di calcare, cattivi odori, proprio grazie allo shock termico e al movimento dell'acqua fredda mentre si scioglie. Alcuni aggiungono anche bicarbonato o limone per aumentare insomma l'effetto pulente. La cosa divertente è che il web si è praticamente diviso in due parti, come sempre. Allora, da una parte c'è chi dice oh, funziona, è geniale, mentre dall'altra parte invece c'è chi sostiene che è soltanto uno dei tanti trucchetti social diventati virali ma senza veri motivi e miracoli scientifici. Però devo dire che sommato queste cose sono divertenti, no? Cioè ce ne sono veramente, ma veramente tante di tutte queste, tipo che ne so, le bucce di limone nei termosifoni, l'alluminio nelle lavastoviglie e adesso anche i cubetti del ghiaccio. E allora chiedo a voi, voi avete qualche trucchetto? Ce lo volete raccontare al 347 72 72 274?

0: sì.
1: Dino da Foggia che mi scrive: sì, ve lo consiglio, una mezza patata sui vetri appannati dell'auto, non si forma più condensa. Ecco, ne abbiamo scoperto uno, ci raccontate anche i

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Radio Selene. Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 0.

The Ark, per continuare questo che è il nostro appuntamento di questo venerdì 8 di maggio. Questa è Radio Selene, io sono Ilia D'Arpa, buongiorno con voi fino alle 13. Oggi stiamo parlando di trucchetti della nonna, quelle insomma che usavano le nostre nonne, le nostre mamme per pulire, far splendere le nostre case. E allora voglio salutare Teresa che mi scrive da Lecce e dice: ciao Ilia, guarda, te lo dico senza dubbi, bicarbonato tutta la vita. Mia nonna lo usava dappertutto, dal frigorifero ai tappeti, altro che spray costosissimi. Insomma, se magari troviamo qualche trucchetto che può farci anche risparmiare qualcosa, le nostre tasche in questo caso ringraziano. Mimmo da Monopoli: per me resta l'aceto, vetri perfetti e rubinetti che tornano nuovi. Mia moglie dice che casa sembra una sala operatoria, ma è talmente tanto pulita e splendente, insomma, che siamo felici di tutto questo. Ecco, ci sono questi piccoli trucchetti, insomma, che noi usiamo e che sicuramente, insomma, fanno bene anche le nostre tasche. Raccontatemene altre, dai, oggi diamo questi consigli a tutte voi che, come se ogni giorno, siete lì a riordinare, a pulire casa.

0: just like this.
1: Calvin Harris, che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene, adesso un'altra grande hit, un altro grande personaggio. Nelle ultime ore si parla tantissimo del suo imminente Together Together Tour. Stiamo parlando di lui, grandissimo Harry Styles, con il suo American Girl.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Off of the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

piccole qui, Rosso Ramazzotti e Max Pezzali insieme. Adesso attenzione, perché sto per regalarvi un grande classicone con una delle voci più straordinarie, più raffinate di sempre, ed è tutta nostra, italiana. Vi siete mai chiesti che fine ha fatto Antonella Ruggero, la storica voce dei Matia Bazar? Ebbene, lei praticamente ha deciso anni fa di lasciare il mondo del pop, non perché avesse litigato con i membri dei Matia Bazar, ma perché era alla ricerca di qualcosa di più forte, di spirituale, di sperimentale. Quindi si è avvicinata al jazz, al gospel, alla musica, e continua ancora a farlo. La ritroviamo con Solo Tu.

0: Bye bye, non vi azzardate ad andare via, assolutamente no. Adesso c'è anche l'attualità, quindi c'è Enrico Mentana con il suo editoriale.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La locuzione di oggi sono due parole molto chiare: fragile, tregua. È la fragile tregua che c'è in questo momento nel Golfo Persico, attorno allo stretto di Hormuz, con scaramucce che però, secondo Trump, non interrompono quel cessate il fuoco provvisorio in attesa di un accordo, di una firma sul memorandum. Bisogna vedere come la pensa l'Iran. Ma in questo momento il mondo guarda a un'altra fragile tregua, quella autoproclamata da Putin e poi seguita anche da Zelensky, quella che serve, la denuncia è molto chiara da parte della massima autorità di politica estera all'Unione Europea, Kaya Kallas, serve soltanto cinicamente, così ha detto, per poter tenere la parata militare di domani mattina in occasione dell'anniversario della vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. A quello tiene Putin, è l'appuntamento davanti alla Russia in visione nazionale, lui che parla davanti ai soldati. Ma in che contesto? La paura di Putin è che l'Ucraina rovini quella festa e ha già minacciato ritorsioni durissime, rappresaglie durissime, risposte durissime. Ma d'altronde, da una parte e dall'altra, questa notte quella tregua è stata già violata più volte e anche con danni e morti. Che cosa vuol dire questo? Che non c'è certezza di quello che succederà domani mattina sulla Piazza Rossa di Mosca. E questo già dà l'idea di cosa sia diventato quel conflitto, anche per Putin.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
5: Questa è Radio Selene.
0: 6 minuti dopo le 11. Allora dai, questa è la nostra seconda ora insieme, quindi come al solito rimanete con noi, perché tra poco ci saranno i vostri messaggi alle 11.30, il nostro bidet. Abbiamo ancora un sacco di cose da fare.
6: Radio Selene. Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Loredana, Loredana Bertè con Ragazzo mio, e devo dire che stanno arrivando veramente tanti trucchetti da usare a casa, i classici trucchetti per la nonna, insomma, per tenere pulita la nostra casa, ma non solo. Ad esempio, voglio salutare Rosanna che mi scrive da Lecce, dice: cara Ilia, devi sapere che mia nonna metteva una foglia d'alloro nella farina e nella pasta per tenere lontani gli insetti, e funziona ancora oggi. È vero, quei maledetti insettini che si infilano dappertutto, che poi devi prendere ovviamente e buttare via tutto. Brava, brava, bene, quindi foglia d'alloro. Michele da Bari dice: il trucco di mia madre, un gessetto bianco nell'armadio contro l'umidità, assorbe tutto. Lo sapevate? No, adesso lo sapete, grazie anche a Michele. Così come voglio salutare anche Anna da Brindisi che dice: per togliere i cattivi odori dalle mani dopo aver cucinato il pesce, soprattutto se lo facciamo senza usare i guanti, cioè mia nonna usava strofinarle con il caffè, la polvere di caffè. È vero, quindi magari perché non provare anche questo. Franco da Taranto: pane raffermo nel sacchetto dei biscotti per mantenerli croccante, trucco antico ma infallibile. Oh, ma quanti ne avete? Ma quanti avete ancora da raccontarne? Però sentiamo anche cos'è che ha da dirci la nostra amica Antonella, che ci invia una nota vocale da Francoforte.
1: Buongiorno, io uso spesso e volentieri l'aceto, perché sì, con l'aceto riesco a togliere tutte le macchie dentro le pentole, con l'aceto riesco a togliere la puzza dell'uovo, sì, pulisco il frigorifero, sì, le finestre, sì, faccio tante cose con l'aceto. Ciao, buona giornata.
0: Hai visto? Costa poco poi in realtà, quindi questi sono i segreti che noi oggi vi stiamo regalando, grazie anche a voi, ai vostri messaggi al 347 7272274. Ne vogliamo altri?

Insomma, ci si sposa, no? Lo so, oggi sta piovendo. Sposa bagnata, sposa fortunata, eh? Si dice così, cara Alessia e caro Paolo, perché oggi si sposa, no? E tra l'altro il 29esimo compleanno di Paolo. Auguri!

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Sono senza parole.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: dei giornalisti con Felicità Puttana. L'ho detto perché insomma il titolo è questo. Che faccio? Non lo dico. Ma a parte questo, invece, cerchiamo di dire una cosa divertente, importante, perché adesso andiamo a consegnare un bel B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Proprio così, perché insomma i bidet possono essere divertenti, possono essere commoventi, possono essere interessanti. Cos'è il bidet se non gli auguri in diretta per i vostri compleanni? E allora, anche oggi abbiamo da consegnare un bel bidet, ci spostiamo tra l'altro in una bella città che io conosco benissimo, la mia città, quindi siamo a Lecce e quindi sentiamo un po' se il nostro amico che oggi festeggia il suo compleanno risponde alla nostra chiamata. Rosario? Pronto Rosario?
2: Pronto.
0: Rosario, buongiorno, auguri per il tuo compleanno e sappi caro Rosario che tu sei con noi in diretta con Radio Selene. Auguri!
2: Grazie mille.
0: Ma come stai Rosario? Benvenuto su Radio Selene.
2: Diciamo che è una giornata di lacrime, di emozioni.
0: Sì.
2: Belle.
0: Belle.
2: E io ascolto sempre la vostra radio.
0: Grazie.
2: Mi accompagna.
0: Grazie.
2: E guarda caso non so chi, forse mia moglie, forse mio figlio, hanno pensato bene.
0: Ma come li conosci bene?
2: Di attingere alla vostra bella trasmissione.
0: Mamma mia, che bella persona che sei, Rosario. Ma come stai? Tutto a posto, Rosà?
2: Tutto a posto.
0: Da Leccese a Leccese. Senti, com'è il tempo lì?
2: È un po' uggioso.
0: Ma dentro di te c'è un sole meraviglioso. Bravo! E allora, grazie. Il messaggio che io ti devo consegnare dice semplicemente questo: sappi che sei una persona meravigliosa e straordinaria. Noi ti vogliamo un bene dell'anima. Sappi sempre che sei il nostro ossigeno. Con immenso amore, auguri da tua moglie e da tuo figlio, da Sabina e Gabriele. Facciamoli scivolare queste lacrime che sono di gioia.
2: Vengono da sole, sto contento. E niente, come il rito dice di Radio Selene, ringrazio coloro che hanno avuto questa iniziativa splendida e li ringrazio, li voglio tanto bene anch'io.
0: Io ringrazio te Rosario per tutto, ti auguro una splendida, meravigliosa giornata, che tu possa essere sempre circondato da tanto amore. Grazie Rosario, auguri ancora.
2: Grazie a voi e buona continuazione di trasmissione, grazie ancora.
0: Grazie a te, ma che carino che è stato, grazie. Grazie Rosario e con questo chiudiamo anche il nostro appuntamento con il nostro B-Day, che però torna nel pomeriggio intorno alle 17.30.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

stata sicuramente tutti quanti insieme. Questo Ebony and Ivory, sempre qui su Radio Selene. Da un classicone indimenticabile ad una bella novità, e questa è una canzone d'amore meravigliosa. Rescue Doll, nella vita bisogna rischiare. Eh sì, lo dice Bruno Mars.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.

0: Certe donne brillano di Luciano Ligabue. 3 minuti dopo le 12 su Radio Salene torna nuovamente l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Salene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e USA, mentre Teheran accusa Washington di aver violato la fragile tregua con l'attacco a una petroliera. Gli Stati Uniti parlano invece di azioni difensive in risposta a droni e missili iraniani. Le notizie di una nuova escalation del conflitto arrivano mentre i due paesi dialogano sul memorandum di 14 punti che dovrebbe favorire la riapertura dello stretto e preparare i negoziati per porre fine alla guerra nell'arco di 30 giorni. Trump intanto parla di cessate il fuoco ancora in vigore e avverte a Hormuz solo una carezza, intesa in fretta o colpiremo molto più forte.
2: La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e ha accusato Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Si va quindi verso il rinvio a giudizio il processo per l'indagato. Dopo circa un anno di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la nuova inchiesta sull'omicidio ha disegnato un quadro totalmente diverso da quella sentenza che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere. I PM hanno notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, mentre si profila la richiesta di revisione del processo da parte di Stasi.
3: Non siamo sull'orlo di una pandemia. Poche parole per cercare di rassicurare chi guarda con preoccupazione all'epidemia di antivirus che negli ultimi giorni si è verificata su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico. Le parole sono quelle di Drew Weissman, l'immunologo che ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2023 per il suo contributo fondamentale allo sviluppo dei vaccini a mRNA efficaci contro il Covid, intervistato dal quotidiano La Stampa.
2: Nel Regno Unito, batosta annunciata per il partito laburista del premier britannico Keir Starmer alle elezioni amministrative, tornata elettorale di importanza cruciale per il peso politico a livello nazionale. Con lo spoglio ancora in corso, i risultati parziali confermano infatti una forte avanzata della formazione populista e sovranista Reform UK di Nigel Farage, capace di conquistare centinaia di seggi nei consigli locali, soprattutto nelle tradizionali roccaforti operaie del nord dell'Inghilterra. Simbolico il caso di Hartlepool, storicamente vicina ai laburisti, ora finita nell'orbita di Reform UK.
3: Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini. Schierati i vessilli e i labari delle associazioni combattentistiche d'arma e una rappresentanza di alpini in servizio. Subito dopo, aperti tutti gli spazi espositivi allestiti in città a partire dalla città dell'Alpina. Nel pomeriggio le parate che termineranno domenica con la grande sfilata finale.
2: Domenica alle 21 c'è Barcellona Real Madrid, il classico più importante di questi ultimi anni, per un motivo molto semplice: mai il titolo della Liga è stato assegnato da uno scontro diretto tra le due superpotenze. Stavolta quasi sicuramente sarà così. Barcellona primo a 88 punti, Real Madrid secondo a 77. Basta un punto ai catalani per trionfare a 3 giornate dalla fine. Il Real ha solamente una possibilità per provare almeno a rinviare la festa dei rivali di sempre. Deve vincere al Camp Nou.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Salene.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
1: Radio Selene.
0: Ci siamo e come sempre il tempo vola in vostra compagnia. Che meraviglia che è tutto questo. Siamo nella nostra terza e ultima ora insieme, la nostra musica che continua in arrivo Desiree, subito Paola Yates.

0: 1003 qui su Radio Selene e ci sono ancora i vostri messaggi, i vostri consigli che sono veramente molto utili, soprattutto ad esempio le patate. A voi capita che le patate poi a un certo punto germogliano e quindi una volta insomma germogliate si buttano? Non si buttano? Si buttano. Però c'è Maria D'Aostuni che ci dice: allora vi do un consiglio, mia nonna metteva una mela tagliata vicino alle patate per farle durare di più senza germogliare. Ottimo trucchetto. Ma sì, ma proviamolo. Vito mi scrive invece da Lecce: c'è il giornale dentro le scarpe bagnate, asciuga tutto in una notte. Ma soprattutto in queste giornate, no? Che magari uno esce e si ritrova con i piedi in qualche pozzanghera. Ottimo consiglio anche questo, ma con le scarpe che fan cicciac. Buongiorno a Teresa che mi scrive da Barletta: mia nonna metteva il riso nella saliera quando c'era umidità. Bene, io lo faccio ancora oggi, è ottimo. Un saluto anche da Cosimina invece che ci scrive da Monopoli, dice: per far profumare casa senza spray, bucce d'arancia vicino a termosifoni, c'è un profumo meraviglioso. Vabbè, questo diciamo però che è più utile in inverno, no? Cioè, voglio dire, in questo periodo che accende i termosifoni. E poi abbiamo invece Costanza che ha da dirci qualcosa.
1: Io invece ho scoperto un rimedio a togliere il calcare dai mattoni, oppure anche a togliere il nero da in mezzo alle fessure dei mattoni per terra, specialmente quelli bianchi. L'aceto. Non quello da cucina, quello per pulire. O lo metti nell'acqua con un poco di grattatore, oppure spruzzarlo direttamente nelle fessure, oppure dove c'è il calcare dei mattoni del bagno. È una bellezza, se ne viene tutto.
0: Ma vedi un po' quanti consigli che abbiamo ascoltato oggi. Ma grazie veramente a tutti quanti voi che avete partecipato anche quest'oggi al 347 7272 274. Intanto voglio mandare anche un bacio e un forte abbraccio a Katia che è di Andria e per lei arriva Giovanotti con Un mondo a parte.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: e va.
1: Grazie Katia, che bel momento che ci ha regalato anche Jovanotti con il suo Mondo a Parte. E adesso un'altra grande voce, un'altra grande emozione, Pino Daniele.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
9: Questa è Radio Selene.

0: Selena Gomez in the dark in questo nostro venerdì, che già insomma nell'aria si sente questo profumo di weekend, nonostante insomma oggi non sia una bella giornata, ma sembra insomma che per quanto riguarda il fine settimana dovrebbe essere bello. Quindi ci saranno tantissimi eventi all'aperto, tra mercatini, sagre, appuntamenti dedicati al cibo, alla bici. Insomma, maggio è sicuramente il mese perfetto proprio per vivere la nostra regione. Si parla tantissimo anche di cicloturismo, di percorsi green, con il Salento sempre più protagonista e sempre più turisti che decidono di venire nella nostra bella terra, così come sta facendo anche Marco da Bologna, che ci ha inviato una bella nota vocale.
1: Buongiorno Radio Selene, da Marco di Bologna. Io Ciao. Sono strafelice perché sto scendendo in Puglia. Sono sotto il cartello di Foggia e tra un paio d'ore sarò nella dorata Ostuni. Bello. Finalmente nella vostra terra, che spero diventerà la mia terra. Quindi mi sono subito collegato con Radio Selene, perché quando si arriva qua ci siete sempre e solo voi. Un abbraccio grande.
0: E noi per tutto questo ti ringraziamo. Grazie, grazie, grazie. Buona permanenza in Puglia. Poi Ostuni, la bella città bianca, che meraviglia. E poi hai detto che vuoi che diventi la tua terra? Beh, volere è potere.

con i grandi successi, in questo caso ritrovare anche i Village People con 5 o'clock in the morning. Si ritorna nuovamente ai nostri giorni, tra l'altro anche con una bellissima novità e con una collaborazione storica. Pensate che Nile Rodgers suonava addirittura anche la chitarra in una delle canzoni più importanti dei Duran Duran, una delle tante, ad esempio No No Notorious. Devo dire che questo nuovo singolo mi fa pensare proprio a quei suoni lì, eh? Duran Duran e Nile Rodgers.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
9: Lo so, il tempo passa, il tempo corre, il tempo vola, ma in alcuni casi meno male. Ancora musica con noi, in arrivo Olivia Dean, ma subito c'è la Laura Pausini.

So easy to fall in love. E allora eccoci qui, quasi giunti al momento di saluti anche per quanto riguarda questo nostro venerdì, e devo dire che anche oggi è stato bellissimo essere insieme a voi. Grazie veramente per avermi così accompagnata tra un disco e l'altro, i nostri classici legati ai vostri ricordi, le nostre hit, le nostre novità. Insomma, grazie come sempre a chi ogni giorno sceglie e decide di essere dei nostri. Vi porto nel 1996, un artista, un'amica, Marina Rei.

0: anche per oggi termina qui il nostro appuntamento di questo venerdì 8 di maggio. E speriamo, insomma, in un fine settimana proprio all'insegna del sole e, perché no, del relax, del divertimento. Grazie per essere stati intanto in mia compagnia. Un bacio a tutti quanti voi. Grazie a Silvio Tempesta. E noi ci sentiamo lunedì. Baci da Ilia.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Si sospetta un tentativo di furto alla base dell'esplosione avvenuta la scorsa notte nei pressi del casello di Cerignola Est sull'autostrada 14. Danneggiato un edificio che conteneva le casseforti in disuso. L'ipotesi è che i ladri fossero convinti di trovare all'interno il denaro dei pedaggi. Non risultano feriti nei veicoli danneggiati. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. Il casello autostradale non è stato coinvolto dall'assalto ed è regolarmente funzionante. E di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina ad Andria lungo la provinciale in direzione Canosa. Si tratta dei conducenti delle due vetture coinvolte, trasportati dal personale del 118 in codice giallo all'ospedale di Andria. Furto con spaccata la scorsa notte in una gioielleria di Presicci Acquarica nelle Cese. Stando a quanto ricostruito, due malviventi avrebbero infranto la vetrina dell'attività commerciale che si trova in via Roma per poi fare razzia dei gioielli esposti e darsi alla fuga. Sul caso sono in corso indagini. Sono stati individuati e arrestati i presunti autori del furto ai danni della sede della Caritas di Bisceglie avvenuto lo scorso 17 marzo. Ai domiciliari due uomini di 27 e 53 anni, disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza per un 57enne. I tre sono accusati di aver rubato 150 kg di prodotti alimentari, tra cui 100 confezioni di omogeneizzati, pomodori pelati e passata di pomodoro. Parte della refurtiva è stata recuperata nelle abitazioni degli arrestati e restituita alla Caritas. Notte di fuoco tra Bari e Valenzano, dati alle fiamme tre auto e un furgone. Sul posto i vigili del fuoco, sono in corso indagini dei carabinieri. Sorpresa ieri per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, ai quali hanno fatto visita i piloti delle frecce tricolori portando in dono album e pennarelli per dipingere. Questo pomeriggio alle 17 previsto soltanto un sorvolo della pattuglia acrobatica sul lungomare di Bari in occasione delle celebrazioni per San Nicola. Non è previsto neanche quest'anno l'air show. Calcio Serie B, Bari questa sera impegnato alle 20:30 a Catanzaro per l'ultimo atto della fase regolare del campionato. Ai biancorossi serve un punto per accedere agli spareggi salvezza. In caso di vittoria, i risultati degli altri campi favorevoli potrebbero aprirsi anche le porte per la salvezza diretta. Assenti per squalifica Verrete e Braunoder, torna dopo un turno di stop Artioli, ok anche Cistana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
3: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
6: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
6: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
7: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo.

si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 2019.

0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
1: Già. Eccomi qua, sono rientrato, sono tornato in sede, ieri in esterna, oggi per la puntata di venerdì sono tornato in studio e lasciatemi dire che è bello stare fuori, però quando torni dentro riapprezzi lo stare in studio. Lo stare in studio, oh, anche oggi sino alle 18 abbiamo 3 ore da trascorrere insieme, parleremo di tante robe, maltempo, Sandan Call. Lo sapete, io trasmetto da Bari, mentre chi è accorato in questo momento è Dario Quagliarella, che saluto e che si occuperà, ecco, della gestione del sottoscritto per tutte e tre le ore. Anche oggi abbiamo tante cose da fare, tante, tantissime cose da dire, tanta musica da ascoltare. E allora, pronti, carichi e con la testa al weekend, cominciamo!

schitarrata come se fossimo in Guitar Hero. Era il 1999, Santana, Smooth. Buon pomeriggio, le 15 e un minuto.

0: Radio Seleni. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Selene.
2: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
0: Radio Selene.
4: E tra poco, come sempre, iniziamo parlando di Puglia, però lo sapete, oggi è venerdì, quindi tutto molto easy, tutto molto scialloso, fatemi passare questo termine. Ripartiamo però con la musica The Way.

Paola Turci, questione di sguardi. Ho sempre pensato questione di sbagli, e cioè questione di sguardi. 15-17 minuti, ancora un buon venerdì pomeriggio. Noi siamo quelli della crew del pomeriggio. Pomeriggio del venerdì, un po' così, per quanto sia weekend, lo spirito sia positivo, inevitabilmente questo tempo, questo clima un pochino ci influenza, tutta la Puglia avvolta dall'acqua, addirittura allerta gialla a Lecce, a Bari la pioggia ha cambiato anche il programma della festa di San Nicola. Infatti, a causa del maltempo è saltata la tradizionale processione a mare. La statua del santo, dopo essere arrivata al molo, è stata poi riportata indietro senza uscire in mare. Questa è stata una decisione presa per ovviamente motivi di sicurezza, viste le condizioni meteo e il mare agitato. Tantissimi fedeli e curiosi erano comunque presenti sul lungomare, nonostante la pioggia, per seguire uno dei momenti più sentiti della festa patronale barese. Tra poco parliamo ancora di questo e di quello che succederà nel pomeriggio.

del tempo, fatto sta che comunque protagoniste nel pomeriggio saranno le tanto attese frecce tricolori. Tra l'altro ieri pomeriggio sono state protagonisti, i piloti sono stati protagonisti al Giovanni XXIII di Bari per trovare i bambini ricoverati e le loro famiglie, che ovviamente hanno vissuto un pomeriggio speciale fatto di sorrisi, gadget, domande ai piloti, insomma momenti di leggerezza prima appunto del sorvolo che è previsto per questo pomeriggio, credo intorno alle 17:30 circa, e non sarà, abbiamo detto, il classico spettacolo, sarà qualcosina meno visto insomma tutto quello che stiamo vivendo in questo momento storico. Fatto sta che l'aeronautica militare ha scelto il Giovanni XXIII anche per una bella iniziativa solidale dal titolo Un dono dal cielo, con una raccolta fondi destinata proprio al reparto di ortopedia pediatrica. Tutti con la testa in su, tra poco in quel di Bari, testa in su e orecchie però impegnate ad ascoltare Radio Selene, che bello.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

farmi vedere le frecce sarà un momento magico oggi sul cielo, e aver conosciuto anche i piloti deve essere stato qualcosa di molto emozionante. Da Vasco Rossi passiamo a Fuoco di Paglia, Mace, Marco Mengoni, Fra Quintale, Gemitaiz, tutti insieme.

Michael Jackson, Black or White, su Radio Selene, icona incredibile, brano straordinario. È inutile dire che si parlava del Michael Jackson 2.0 agli esordi di Bruno Mars. Per tanti era veramente il predestinato a prendere il posto, che detto così è, non è bellissimo, di Michael Jackson. Secondo me lui è fortissimo. Il nuovo singolo, Risk It All.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Ragazzi, anche se è weekend, anche se uno dice vabbè, weekend, domani posso dormire di più, ma non serve il caffè. No, ragazzi, il caffè a quest'ora serve sempre, anzi, vi dirò di più, è fondamentale. Noi caffè, voi la musica, arriva James Blunt.

su Radio Selene, e adesso un brano storia della musica internazionale, e pensare che magari i più giovani lo conoscono perché è presente nel film del 2005 Madagascar. In realtà la storia di questo brano arriva molto prima, 1970.

0: Radio Seleni.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Sereni.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
0: Questa è Radio Selene.
4: Tra poco parliamo di vacanze, c'è anche una collega che mi è venuta a trovare, quindi ne parleremo anche con lei, sarà un piacere e chiacchierare, ecco. Prima di tutto però è priorità la musica, allora Where is my husband?

0: I Just Wanna Live, Good Charlotte su Radio Selene, 16 e 13 minuti del nostro venerdì pomeriggio. Allora, prima di entrare nel vivo del nostro appuntamento, mi è venuta a trovare una collega e sono ben felice di avere qua con me Carla De Girolamo.
1: Ciao,
0: come
1: ciao,
0: stai?
1: Felicissima di essere qui. Bene, bene. Mi dispiace un po' per questa pioggia, per San Nicola,
0: non
1: sai?
0: Non dire niente che...
1: Lo so, io che non sono barese, me la volevo vivere questa cosa.
0: So.
1: E avevo detto, guarda l'occasione giusta invece.
0: E invece niente, ti tocca stare qua al chiuso e con me e con noi ascoltatori e fruitori della radio settimanale qua del pomeriggio di Radio Selene. Allora, visto che ci sei, ti coinvolgo perché avevo in programma di parlare di vacanze, perché c'è questo ennesimo studio, no, che dice che gli esperti anzi affermano che fare delle vacanze regolari svolge un ruolo importante nel ridurre lo stress, prevenire il burnout e migliorare la salute mentale generale. Tra l'altro, diversi studi hanno inoltre rilevato che lunghi periodi di lavoro senza pause possono aumentare ansia, stanchezza, problemi di sonno, esaurimento emotivo e insomma un disastro totale. E poi dicono che in realtà basterebbero anche pochi giorni, cioè staccare anche un weekend, anche un giorno intero fuori, può aiutare anche quello, senza prendersi la vacanza della vita, per intenderci.
1: Ok, un giorno intero fuori va bene, ci sto, però
0: ritrovi?
1: Se me la devo organizzare mi stresso di più organizzarmela.
0: Ah, sei proprio, fai parte di quella categoria.
1: Sì, se per due giorni devo cercare l'albergo, quello e l'altro preferisco di no.
0: Scusami, non è un piacere però, cioè organizzare, perché
1: no,
0: te comunque stress anche, invece tutta una giornata fuori casa sì, cioè che poi rientri a casa.
1: Sì, sì, questa sicuramente la preferisco.
0: Ma non vale.
1: Non vale.
0: No, devi dormire fuori, devi staccare completamente dalla routine.
1: E allora vado ospite dagli amici, vale,
0: ecco,
1: così.
0: Ecco. Magari tra poco coinvolgiamo anche gli ascoltatori di Radio Selene, abbiamo anche una domanda per loro dedicata alle vacanze, a quanto tempo è trascorso dall'ultima vacanza, se hanno già in programma la prossima. Ne parliamo tra poco, prima Levante con Sei Tu.

0: poesia quella di Levante con Sei tu. Stiamo parlando di vacanze, ci sono io, c'è Carla che mi è venuta a trovare e a questo punto, dato che sei passata, ti tocca. E stiamo parlando di vacanze, come detto siamo pronti anche a coinvolgere i nostri ascoltatori con una domanda netta, secca e diretta: ultima vacanza fatta, quanto tempo fa e soprattutto quando la prossima? Ultima tua vacanza fatta, Carla?
1: Ai, aspetta, che
0: zero?
1: No, credo proprio che si tratti dell'estate di agosto scorso. Però io mi prendo un mese di vacanza, però è solo quello, proprio perché così non devo perdere tempo ad organizzarmela.
0: Ok, quindi sei fuori da questo studio perché servono
1: il burnout, tutte le cose. Invece,
0: ce l'hai tutte, quindi è già in programma quella per il prossimo agosto?
1: Ci sto pensando perché quest'anno è un bel problema. Io avendo un mese faccio dei viaggi lunghi, ma quest'anno dove vado? Le bombe, non lo so, ci devo pensare. Sto pensando di fare come Checco Zalone, Cammino di Santiago.
0: Che bello, bellissimo.
1: Non lo so, è un'ipotesi.
0: L'hai visto il film?
1: Certo che l'ho visto.
0: Perché il cammino poi ti porta a dormire in certi posti e quella è solo una cosa che un po' mi inibisce, però il cammino secondo me è una gran figata. Ultima vacanza mia invece, quest'anno è stato abbastanza ricco per fortuna di vacanze, di periodi anche brevi fuori. Sicilia Pasqua.
1: Beh,
0: Sicilia
1: adesso?
0: Pasqua. Sì, adesso.
1: Dove esattamente? Posso farmi i fatti tuoi?
0: Sì, Trapani. Bella. Molto bella, bellissima, molto bene, 2-3 giorni lì.
1: Meteo?
0: Veramente easy. Meteo bellissimo. Tanto caldo, anche mio figlio quasi bagno. Cioè ginocchia,
1: peccato.
0: Piedi, tutto bagnato completamente, lui è un pazzo. E allora 347-7272-274, ultima vacanza fatta, quanto tempo fa e quando la prossima?

0: Elene, notizia fresca fresca, ovvero è stato annullato il sorvolo previsto delle frecce tricolori. Ne abbiamo parlato in precedenza, era stato l'appuntamento era per le 17:30, è stato annullato per avverse condizioni meteo, insomma il tempo che sta un po' condizionando la festa di San Nicola per i baresi. Ma adesso momento importante, fondamentale per i nostri ascoltatori, arriva il B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Ed eccoci qua, un paio di telefonate, un paio di auguri a sorpresa da fare. Due persone che hanno lo stesso nome. E vabbè, può succedere. La prima è arriva da Locorotondo. E quindi vediamo, ecco qua.
2: Stiamo trasferendo.
0: Ah, benissimo, proprio così, pronti, proprio spento, perché neanche il primo squillo è spento. Dimmi Dario, solo se passi all'altro riprovi, così capiamo. Passa all'altro, questo mi sembra. Allora, prima di passare all'altro, Dario, scusami, lasciami fare gli auguri a Pietro. Pietro di Locorotondo, gli auguri arrivavano da parte di Oronzo e da parte di tutti i suoi colleghi. Un abbraccio e tanti auguri anche da parte nostra. Adesso proviamo con l'altro e speriamo di essere un po' più fortunati. Questo squilla che è già tanta roba. Lui è molto giovane. Cellulare in mano, secondo me la risposta non dico immediata, però probabile per lo meno. Molto giovane, siamo a Bisceglie e Squilli, che è già

0: tanta roba. Vediamo un po', il fatto è che io quello, il mio consiglio, come dico sempre ai ganci, quello di fare in modo, mi raccomando, con una scusa, di dire al festeggiato: mi raccomando, stai, ti devo chiamare per le 5, un fatto importante, per le 5 e mezza, così niente, mannaggia. E allora, anche in questo caso gli auguri vanno a Pietro, anche lui Pietro, però detto Furino. Gli auguri arrivano da parte di Maria Luisa, la sua amica, aveva anche un piccolo messaggino per lui, tra l'altro 21 anni per Pietro, di Bisceglie. Il messaggio era ed è: ti voglio bene, carina, carinissima. Noi salutiamo e ringraziamo il B-Day. Vi ricordo che i B-Day, quelli andati a buon fine, li trovate nella sezione podcast del nostro sito, ma anche dell'app di Radio Selene. C'è proprio una parte dedicata a tutti i B-Day andati a buon fine. B-Day che torna puntuale e preciso domani mattina alle 11:30.
1: Stai ascoltando

Radio Selene è il momento di ascoltare un'altra bella novità di questo ragazzo qua che ha fatto tanto bene a Sanremo. Posso dirvi che ho ascoltato il suo nuovo disco, si chiama Calcinacci ed è molto bello. Sto parlando di Fulminacci, il suo ultimo singolo, tra l'altro una delle tracce più belle del disco, si chiama Maledetto Me.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie Dario Quagliarella che ha curato la parte tecnica, tra poco Paolo Acisternino, Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua lunedì a partire dalle ore 15. Ciao e buon weekend.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati in questo venerdì 8 maggio. Siamo in diretta come sempre da questo momento fino alle 21, chiaramente su Radio Selene. Salutiamo prima di tutto la nostra compagna di viaggio di Vella, passione mediterranea nel mondo, della quale avremo sicuramente modo di parlare nel corso di questo appuntamento. E noi cominciamo con il primo disco di quest'oggi, Elvis vs. JXL.
0: Questa è

0: sul paradiso.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
4: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
5: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.
1: Radio Selene.
7: 18:10, siete su Radio Selene, abbiamo iniziato da pochissimo l'appuntamento di questo venerdì. Tra poco parliamo di manifestazioni in musica questo fine settimana nella zona di Lecce. Ascoltiamo due dischi di fila, Kelly Boyce, subito dopo arriva Bob Marley.

0: Falling in e out of love, Bob Marley qui su Radio Selene. Allora, per gli amici che si trovano nella zona di Lecce o chi magari comunque la può raggiungere facilmente, c'è un appuntamento abbastanza folcloristico e molto carino che si terrà proprio questo fine settimana. Torna con la sua terza edizione della rassegna bandistica delle Majorette Gallipoli, città della musica. È un appuntamento oramai molto atteso che valorizza una delle espressioni più autentiche del patrimonio culturale italiano, soprattutto quello pugliese. Ovviamente l'appuntamento, dicevo, che è fissato nelle giornate di domani e quelle di domenica, quindi 9 e 10 maggio, nelle location di Santa Maria al Bagno e di Gallipoli, su iniziativa della Proloco di Gallipoli, nell'ambito della 13ª edizione del Festival Terra tra Due Mari. Ovviamente sono coinvolti anche i comuni di Gallipoli e Castrignano del Capo. Protagonisti di questa edizione saranno i complessi bandistici e anche i gruppi di Majorette che provengono da tutte le regioni d'Italia. Per esempio c'è il corpo musicale Madonna di Dinamare di Messina, il complesso bandistico Ponte sull'Aniene di Roma, l'associazione musicale Città di Pescorocchiano di Rieti e poi ancora il gruppo Majorette Le Senior Figlie del Po di San Mauro Torinese e anche l'istituto comprensivo Don Bosco di Cutrufiano. Quindi davvero arrivano da tutte le parti d'Italia per questa manifestazione, che verrà veramente un'espressione massima della musica bandistica, che soprattutto da noi, tra le feste religiose e i riti civili e quant'altro, è rimane sempre viva ed è davvero un'occasione bella per avere la musica che continua ad essere un linguaggio universale capace davvero di unire generazioni e comunità.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio qui su Radio Selene. Rimaniamo nella zona delle Cese, esattamente, diciamo che un po' a largo, perché siamo in mare tra la Grecia e Otranto. C'è stato un avvistamento veramente spettacolare in mare aperto. A riprendere questo avvistamento è stato Brizio Costantini, velista e avvocato, che è al comando di questa imbarcazione Siga Siga, e mentre navigava da otto noi in Grecia verso Otranto ha avvistato una balena lunga circa 20 metri. È una balena, non è una cosa né che passa inosservata per chiaramente le dimensioni, ma è soprattutto un avvistamento davvero spettacolare. Lui ha visto questo cetaceo enorme che si trovava a circa 15 miglia da otto noi e a 35 miglia da Otranto. A tradirne la presenza è stato il soffio, che era visibile già da qualche miglio di distanza, quindi lui ha visto qualcosa di diverso dal solito, sicuramente di inusuale per i nostri mari, e quindi ha deciso di avvicinarsi con la sua imbarcazione. Ha tirato fuori il telefonino, ha fatto questo video e ha visto questa balena, che però piano piano si stava inabissando senza più tornare in superficie. Non voleva essere ripresa probabilmente, ma questo è davvero un bellissimo segnale, perché vuol dire che i nostri mari godono di ottima salute.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì, Radio Selene.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: E auguri!
6: Grazie Luca.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
6: Amori miei.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao, buona giornata.
5: V-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

La tua canzone in negrita qui su Radio Selene, 18:32, ci spostiamo a Bari, però continuiamo a parlare di avvistamenti per quanto riguarda degli animali bellissimi. Abbiamo parlato prima della balena al largo di Otranto, questa volta appunto andiamo a Bari, dove questa mattina un ospite davvero speciale si è fatto vedere nelle acque antistanti le banchine del Circolo della Vela, praticamente sotto il Teatro Margherita, anche se quest'oggi la giornata era particolarmente piovosa, soprattutto a Bari, si è presentato così d'un tratto un magnifico esemplare di cigno nero che nuotava tranquillo, indisturbato, da solo, e ovviamente i passanti lo hanno immediatamente notato, qualcuno addirittura gli ha lanciato dei piccoli pezzettini di taralli, intanto nell'acqua s'ammolla. Era questa la teoria che poi si è rivelata

Giusta, perché non solo chiaramente lui è riuscito a mangiarli, ma ha particolarmente gradito questa colazione che gli è stata offerta ed è rimasto lì un po'. Ci sono anche dei video, vedere questo magnifico esemplare non è molto facile. Appunto, il cigno nero è molto particolare come animale, non è semplice da poter trovare. Oggi abbiamo fatto il momento super quark, mi sento un po' come Alberto Angela.

Lady B, i Beatles, 1970, qui su Radio Selene c'è poco da dire, questi sono quei pezzi che sicuramente hanno fatto la storia, ma d'altronde parliamo appunto dei Beatles, che è il gruppo per eccellenza. Secondo me ce n'è un altro, ovviamente ce ne sono tantissimi che hanno fatto la storia della musica, come quello del quale stiamo per parlare adesso. Parliamo dei Rolling Stones, che ovviamente conosciamo benissimo tutti quanti. Beh, c'è una notizia, sono tornati, tornano con Foreign Tongues, il nuovo album che è in uscita il 10 di luglio, e ci sono 14 brani nati a Londra in pochissime settimane, ci sono anche tante collaborazioni e il singolo nuovo In The Star.

0: E questo venerdì sera insieme su Radio Selene, come abbiamo già fatto nei giorni scorsi, conosciamo meglio la nostra compagna di viaggio di Bella, passione mediterranea nel mondo. Ci sono delle novità in casa di Bella, ma di quelle davvero molto buone, allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Bella, grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti, friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai 7 cereali senza aggiunta di zucchero per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Facili, anzi facilissimi da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili che riflette appunto l'impegno di Livella per la sostenibilità. Scopriteli più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Chi è Radio Selene?
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: E auguri!
5: Grazie Luca.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
5: Amori miei.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao, buona giornata.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon venerdì sera qui su Radio Selene. Io vi ricordo sempre che ci potete seguire anche in streaming www.radioselene.it oppure scaricando la nostra app dal Digital Store del vostro telefonino. Ascoltiamo insieme adesso Selena Gomez.

Un'altra notte se ne va a zero assoluto qui su Radio Selene, le 18:55 minuti. Noi come sempre fino alle 21 saremo rigorosamente in diretta e adesso si va nel 1996, anno d'oro, gli anni 90, anni d'oro della musica dance. Questa è Free From Desire, Gala.

0: And what's what I feel I deserve? Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Mink con Fabulous, ascoltiamo adesso insieme su Radio Selene il punto di vista sull'attualità di Enrico Mentana con il suo editoriale.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È inevitabile che finisca così, non dico a tarallucci e vino, ma quasi. Con rispetto, Italia e Stati Uniti notano che ci sono legami più forti delle divergenze. È il finale che avremmo potuto scrivere, con in più anche quel tocco tipicamente romano, quando l'ospite rivela le sue radici italiane. Così ha fatto anche Marco Rubio, assicurando che sta anche imparando la nostra lingua. Certo, poi però viene il momento in cui si dice: ma allora che cosa facciamo con quel discorso delle basi NATO, l'allontanamento, il ritiro dei soldati americani, 5.000 o quanti sono? Quella è una decisione, dice testualmente Rubio, che deve prendere Trump. E quindi siamo lì come sono tutti, come nello stretto di Hormuz, dove si parla di pace, si parla di prosecuzione di quella missione che era stata interrotta, di scorta ai mercantili da parte delle navi americane. Poi però ogni ora arriva la notizia di uno scontro, di una scaramuccia, di una esplosione di colpi da una parte e dall'altra. Ci inoltriamo in un fine settimana che può essere quello della pace, ma anche quell'altra cosa.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1.000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
2: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici, siete su Radio Selene insieme a me, Paola Cisternino, fino alle 21. Tra poco vi porto a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi e poi a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. Prima però ascoltiamo insieme You and Me di Biagio Antonacci.

Eccolo Fabi con Capelli, 11 minuti dopo le 19 andiamo a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi. Per quale motivo? Perché si parla di giochi del Mediterraneo e anche di tantissimi giornalisti provenienti da tutta Europa che sono stati proprio in questi giorni a Francavilla Fontana. C'è questo spazio pubblico progettato e realizzato lì dove non c'era, e in questo spazio si alleneranno gli atleti delle gare di badminton che sono previste per i giochi del Mediterraneo nel palazzetto. Poi i vincitori di questo torneo internazionale, che tra l'altro si disputerà interamente a Francavilla Fontana, parteciperanno alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Il sindaco di Francavilla, Antonello De Nuzzo, sul proprio profilo Facebook aggiorna chiaramente i cittadini sul proseguio dei lavori per i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ha postato anche una foto del tenso statico nel quartiere Peraro e quindi è un grandissimo elemento importante per la città. Tra l'altro non è l'unico elemento internazionale collegato a Francavilla, perché dicevo che mercoledì la città ha ospitato una tappa del 76esimo Educational per giornalisti, che è organizzato dalla rivista Spiagge, e questo ha fatto sì che moltissimi giornalisti provenienti da tutta Europa, da Varsavia, Berlino, Bruxelles, Parigi, Bologna, Milano, ovviamente anche da città italiane, fossero lì presenti, visitassero un po' il tutto e poi devono raccontare sulle proprie testate, che sono cartacee o digitali, quello che hanno visto sul territorio, vista l'accoglienza e vista la bellezza anche di questa città. Io sono sicura che scriveranno solo cose belle.

0: Si chiama Carry On Jungle su Radio Selene. Rimaniamo in Puglia perché c'è una storia a lieto fine. C'è un operatore ecologico che è diventato per un giorno l'eroe della sua comunità. Parliamo di un netturbino di 34 anni che si trova a Minervino Murge, e la mattina del 28 di aprile c'è questo pensionato del piccolo comune in provincia di Barletta Andria Trani che ha gettato per errore 4.000 euro in contanti nei rifiuti. Erano i soldi frutto insomma di risparmi soprattutto negli ultimi anni, che sarebbero andati persi sotto 100 quintali di indifferenziata senza l'intervento di quest'uomo che si chiama Valerio Angarano e, come dicevo prima, netturbino di 34 anni, era già al lavoro dalle 5 del mattino. Intorno invece alle 8 ha ricevuto la chiamata del pensionato, chiaramente molto preoccupato, non sapeva cosa fare, anzi lui era convinto che il sacchetto fosse oramai perso, magari schiacciato dal compattatore, ed è così che il nostro eroe si è subito attivato per cercare di aiutarlo. Ha coinvolto anche il suo superiore, l'ingegnere Vito Labarile, hanno contattato la discarica per coordinare le operazioni. Dopo aver fatto la denuncia ai carabinieri per ottenere anche la delega, aver ottenuto il via libera dell'ufficio ambiente del comune di Minervino, il pensionato e questo netturbino sono partiti in macchina. Dopo 2 ore di macchina sono arrivati a destinazione, però i 4.000 euro erano finiti sotto 10 tonnellate di rifiuti, però con tanta pazienza, una pazienza che è stata ripagata dal ritrovamento della busta che era ancora integra e sigillata. Inutile dire che chiaramente il pensionato come minimo ha ringraziato questo netturbino, e da parte di tutti è bello avere questi gesti, lo diciamo.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Candyman, Cristina Aguilera qui su Radio Selene, le 19:30 minuti in punto. Venite con me, diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato la pressione è stabile sulla regione, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo asciutto. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio, le temperature massime comprese tra i 21 e i 25 gradi. Valori notturni che non subiranno grosse variazioni, venti moderati e mari poco mossi.

Kim Gazelle qui su Radio Selene. Dunque, abbiamo già parlato di Madonna, anche perché comunque è arrivata a sorpresa dopo veramente moltissimi anni, 20 per l'esattezza, che non si presentava al Coachella, è arrivata lì a sorpresa appunto insieme a Sabrina Carpenter. Le due hanno presentato insomma la canzone nuova che tra l'altro stiamo ascoltando in questi giorni dal vivo. Hanno cantato insieme anche Vogue, Like a Prayer, insomma è diventato virale questo video di questa esibizione, l'avrete sicuramente visto. E questo perché? Perché sta venendo fuori il nuovo album di Madonna e ha deciso di fare un po' il passaggio del testimone, effettivamente, anche perché in uscita il 3 luglio arriva l'album nuovo per Madonna, che si chiama Confessions, e il singolo nuovo che stiamo per ascoltare è Bring Your Love.

0: scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Siete su Radio Selene, sono le 19:47 minuti in diretta qui appunto fino alle 21 anche in questo venerdì, per quanto ci riguarda ultimo appuntamento della settimana insieme. Andiamo adesso ad ascoltare due dischi di fila, Stessa direzione di Paola Iezzi e poi O vita di Jovanotti.

Vita. Giovanotti con Ovita 2017, questo forse è uno dei pezzi in cui Giovanotti ancora comunque rappava abbastanza, mi piace davvero tanto, l'abbiamo ascoltato qui su Radio Selene. Ora 1984, The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood.

0: Gian Giurux qui su Radio Selene, 3 minuti dopo le 20 lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. È stato fermato l'uomo di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni a coltellate nella loro abitazione a Piacenza. A quanto si apprende, l'uomo era sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. A chiamare i soccorsi dopo il femminicidio sarebbe stato lo stesso marito che poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Rimane senza colpevole l'assassino di Fabrizio Piscitelli, noto come capo ultras della Lazio, conosciuto con il nome di Diabolico. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderón, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. Secondo la sentenza emessa dai togati di secondo grado, Calderón è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. È ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro 2 petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran, lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Da parte sua la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito le imbarcazioni di tenersi a distanza dalle navi da guerra statunitensi nello stretto dopo gli scontri notturni. Non c'è pace senza giustizia, lo dice Papa Leone da piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza, aggiunge. Campania festa per l'arrivo del pontefice stamattina a Pompei nel giorno del primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio. Il calcio, 8 punti separano l'acclamato Sassuolo di Fabio Grosso e il traballante Torino di Roberto D'Aversa. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A, le due squadre si affrontano senza obiettivi tangibili. La salvezza è ormai raggiunta e l'Europa è fin troppo lontana. Fischio d'inizio alle 20:45 all'Olimpico Grande Torino. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
1: Radio Selene.
0: Cari amici, inizia adesso l'ultima ora in quest'ultimo giorno della settimana che ci vede insieme. Tra poco parliamo di una coppia esperta nel rubare monetine, ma ne hanno davvero rubate tante. Rimanete con noi, adesso ascoltiamo Charlotte Cardin.

Love is Noise ad Overb qui su Radio Selene. Allora, ho anticipato prima che avremmo parlato di questa coppia esperta nel rubare le monetine, che fin qui uno magari dice vabbè, quante ne vuoi rubare? Hanno rubato quasi 2 milioni di euro in monetine. Siamo in Germania e loro hanno rubato questa cifra, diciamolo, nell'arco di quasi 10 anni. Non sono mai stati scoperti, invece li hanno beccati perché chiaramente cosa facevano? Loro aprivano i parchimetri il mercoledì, perché il giovedì poi passavano ovviamente a svuotare questi contenitori. C'era l'addetto che apriva appunto i parchimetri e portava via le monetine. La sera prima hanno cominciato a prendere un po' di monete, l'hanno iniziato con piccole cifre e poi la cosa è degenerata. Evidentemente ci hanno preso gusto fino ad arrivare appunto a 2 milioni di euro e li portavano in banca. Chiaramente la banca le prime volte non ci ha fatto tanto caso. In 10 anni però anche a loro un po' il sospetto gli è venuto che la cosa non fosse completamente normale, tant'è che pensavano ci fosse un problema di riciclaggio di denaro, quando hanno cominciato a vedere che piano piano l'ammontare del loro conto in banca saliva notevolmente. Succede che ovviamente fanno un esposto alla polizia, arrivano lì, riescono a beccarli tramite le telecamere, e dalle testimonianze è emerso anche che diciamo che non si spiega come siano riusciti ad aprire questi parchimetri con le chiavi. Chi ha dato loro queste chiavi? L'uomo in questione, perché parliamo di marito e moglie, ha detto che chiunque poteva prendere queste monetine semplicemente aprendo il cassettino dove erano conservate in comune, quindi anche entrando in comune non era molto difficile. Comunque loro adesso sono in carcere e rischiano appunto una pena fino a 10 anni.

Where is my husband? Rai E qui su Radio Selene, parliamo di musica, di manifestazioni musicali, perché ovviamente sta per prendere il via l'Eurovision Song Contest. Proprio ieri ci sono state le prime prove, ufficialmente tutto blindato, il Wiener Stadhal, dove si terrà appunto questo contest europeo, è completamente blindato perché ci sono le prove. La prima prova l'ha fatta Sal Da Vinci, che ha rotto il ghiaccio, e possiamo dire che se lo obiettivo era lasciare il segno, sicuramente Sal Da Vinci l'ha fatto, perché ha messo in scena una roba che trasuda veramente Napoli, eleganza, quel pizzico di stravaganza che appunto al pubblico dell'Eurovision Song Contest sicuramente piacerà un sacco. Pensate che lui ha portato a Vienna un vero e proprio musical d'amore per accompagnare la sua canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, Per Sempre Sì. L'ha strutturata chiaramente con degli effetti digitali alle spalle, poi c'è un lampadario enorme che cala dal soffitto, c'è l'inizio molto intimo, la scena che si apre con lo sposo, tutto bello, vestito di bianco, sartoria napoletana, poi c'è un ballo acrobatico, perché ovviamente viene fuori il lampadario e tutto il corpo di ballo dietro, il rito con la sposa che percorre la passerella, e Sal Da Vinci che di colpo diventa l'officiante di questo matrimonio, e poi l'esplosione finale, il gran finale e un omaggio alla terra di Sal Da Vinci, un tipico ricevimento napoletano sotto un cielo stellato, circondato da alberi di limoni e fuochi d'artificio digitali, ovviamente. Diciamo che è un'esplosione di calore mediterraneo nel cuore d'Austria, poi arriva lui con questo acuto che scuote tutta Vienna. Non vediamo l'ora di poterlo vedere, dovremmo aspettare ancora un pochino.

0: Siete su Radio Selene insieme anche in questo venerdì sera fino alle 21. Noi torniamo a parlare della nostra amica e compagna di viaggio di Bella, passione mediterranea nel mondo. Se vi piacciono le novità, quelle davvero buone buone, dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Bella. A grande richiesta finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti, friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai 7 cereali senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti. Sono disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Facilissimi da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging che è realizzato con materiali 100% riciclabili. Questo riflette l'impegno di Bella per la sostenibilità. Voi scoprite di più sulle pagine social e su Bella.it, di Bella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Selene. Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Blondie con Maria su Radio Selene, 20 e 34 minuti e ogni tanto mi piace andare a dare uno sguardo a quello che è virale, le notizie, insomma quello che succede nel mondo lo si vede anche attraverso la viralità appunto di video, notizie che passano anche dai social media ed è tornata alla ribalta perché questa storia risale al 2018 ma sui social è tornata attualissima questa notizia di un ragazzo che nel fienile del nonno in America ha trovato, lui così è andato lì, ha dato lo sguardo, ci ha trovato dentro una Lamborghini e una Ferrari che erano ferme da oltre 20 anni. Sembra la trama di un film, invece è vero, questo ragazzo che praticamente ha quasi ereditato questa vecchia casa del nonno quando è andato lì.

ci ha trovato questi due tesori, è proprio il caso di dirlo, anche perché non si tratta di vetture qualsiasi. Pensate che la Lamborghini è una delle più iconiche mai costruite, simbolo assoluto appunto degli anni Ottanta, grazie insomma alle linee futuristiche di quegli anni. È una macchina degli anni Ottanta, sportiva, la si riconosce immediatamente. Questo modello ritrovato è particolarmente raro, visto che ne furono prodotti appena 321 esemplari e, nonostante il lungo periodo di abbandono, sembra che possa superare la soglia del valore dei $500,000, mentre la Ferrari, che non è che sia da meno, dovrebbe aggirarsi intorno agli $80,000. E ovviamente poi uno si chiede come mai aveva queste vetture il nonno, perché negli anni Ottanta gestiva un'attività di noleggio auto sportive di lusso, e soprattutto avere quelle auto lì, soprattutto in America in quel periodo, era uno status symbol. Beati loro, io se vado in garage ci trovo solo la polvere.

The Love I Lost dal 1973 qui su Radio Selene. Torniamo ai giorni nostri perché parliamo di Bruno Mars, che ha lasciato ultimamente a bocca aperta i suoi fan, mettendosi praticamente in ginocchio, e non per fare una proposta di matrimonio ma per pregare. Bene sì, è a uno degli ultimi concerti che hanno avuto luogo all'inizio di maggio a Las Vegas durante il The Romantic Tour, che si è aperto in modo veramente inaspettato. C'è un video dove lui si inginocchia e prega chiedendo a Dio protezione per la sua squadra e per il suo pubblico. È diventato immediatamente virale, la gente ci è impazzita.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Ancora insieme in questo venerdì sera, per poco tempo, alle 21 come sempre ci dovremo salutare, ma abbiamo appunto il tempo a disposizione per ascoltare due dischi di fila. Arriva Canzone estiva di Annalisa e poi Elodie.

Black Nirvana, Elodie qui su Radio Selene. Ci stiamo avvicinando piano piano verso la fine di questo nostro appuntamento, però adesso vi porto nel 1977, ascoltiamo insieme Come to America, Gibson Brothers.

0: ed è di Jake Shears, l'ultimo disco di quest'oggi. Abbiamo terminato, quindi prima di chiudere lasciatemi salutare la nostra compagna di viaggio di Bella, passione mediterranea nel mondo, che è stata con noi in questi giorni, e ovviamente vi aspetto lunedì dalle 18 alle 21 qui su Radio Selene. Un buon fine settimana, ciao.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Momenti di tensione a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina. Il corteo è stato organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale Arte. I Propal hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. Una donna di 55 anni di origine macedone è stata trovata morta, quanto si apprende, a coltellata in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, 60enne di origine macedone, che poco dopo è scappato. L'uomo è stato trovato alcune ore dopo vicino al cimitero di Piacenza dai carabinieri, che lo hanno arrestato. Proseguono le indagini per stabilire il movente e la dinamica del delitto. Una donna di 32 anni, residente nella città spagnola di Alicante, che ha viaggiato sullo stesso aereo di una passeggera evacuata dalla nave da crociera MV Ondius e successivamente deceduta, è la prima persona ricoverata in Spagna per sospetto antivirus. Presenta lievi sintomi respiratori, ma per i risultati dei test immunologici ci vorranno tra le 24 e le 48 ore. Invece l'assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus, è risultata negativa al test per il virus. Donald Trump annuncia su Truth che ci saranno 3 giorni di tregua nella guerra in Ucraina, dal 9 all'11 maggio, perché in Russia si celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Kiev e Mosca nel frattempo si accusano a vicenda d'aver violato la tregua. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Mosca ha invece parlato di 1630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Ciclismo parla francese, la prima tappa del Giro d'Italia 2026. Paul Magnet fa sua la frazione inaugurale dell'edizione 109 e conquista così la prima maglia rosa grazie a uno sprint poderoso. Il velocista della Soudal Quick-Step si impone infatti nella volata di Burgas in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl Trek chiude solo quarto, mentre Andersen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi caduta a pochi metri dall'arrivo. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha annunciato un accordo per una pausa temporanea nella guerra tra Russia e Ucraina. Una tregua di 3 giorni, dal 9 all'11 maggio, accompagnata da uno scambio di prigionieri tra i due paesi. L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sul social Truth, dove il presidente degli Stati Uniti ha spiegato d'aver mediato personalmente l'intesa tra Mosca e Kiev. Secondo quanto comunicato, durante il periodo stabilito verranno sospese tutte le operazioni militari sul campo, mentre Russia e Ucraina procederanno con la liberazione reciproca di 1000 detenuti ciascuna. Momenti di tensione a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia e manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina. Il corteo è stato organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale Arte. I pro-PAL hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. È stato fermato l'uomo di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni a coltellate nella loro abitazione a Piacenza. A quanto si apprende, l'uomo era sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. A chiamare i soccorsi dopo il femminicidio sarebbe stato lo stesso marito, che poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Un uomo di 70 anni è stato salvato grazie al rapido intervento di 3 alpini che lo hanno soccorso dopo un arresto cardiaco avvenuto nella zona del Porto Antico di Genova. I 3 volontari presenti in città, data l'adunanza nazionale degli alpini, hanno assistito al malore e si sono immediatamente attivati praticando il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Il tennis, impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno di Internazionali d'Italia batte in rimonta Alex de Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. Stasera Musetti e Darderi, tra le donne spazio a Grant, Basiletti e Cocciaretto. Yannick Sinner si è allenato intanto al Foro Italico con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali, in programma domani alle 19 contro l'austriaco Hofner. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Sono senza parole. Senza parole.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Sono senza parole. Senza parole.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha annunciato su Truth che ci saranno 3 giorni di tregua nella guerra in Ucraina, praticamente da domani all'11 maggio, perché in Russia si celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Kiev e Mosca nel frattempo si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco, per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Mosca ha invece parlato di 1630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Pesante sconfitta per i laburisti del premier Starmer, che perdono centinaia di seggi nelle elezioni locali nel Regno Unito, mentre vola la destra trumpiana di Reform UK a guida Farage. Dalle file del partito di governo si levano voci che chiedono le dimissioni del primo ministro. Starmer ammette la sconfitta e se ne assume la responsabilità, ma tira dritto, il governo assicura va avanti. Una donna di 56 anni è stata uccisa a coltellate in un appartamento alla periferia di Piacenza. Chiamare i soccorsi è stato il marito, un cittadino macedone. Sarebbe stato lui a confessare di aver ucciso la moglie. Arrestato dopo una breve fuga, con l'aiuto dei vigili del fuoco, i carabinieri sono entrati dal balcone e hanno trovato il corpo senza vita della donna, ma non il marito. Sembra che la coppia abbia dei figli. Antivirus: un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi, è risultata negativa al test. Anche un cittadino francese posto in isolamento a causa di sintomi lievi dopo aver viaggiato su un volo con un caso confermato di antivirus è risultato negativo al test. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria ha segnalato un nuovo caso sospetto in un cittadino britannico sull'isola di Tristan da Cunha. Nelle prossime ore la nave da cui è partito il contagio è attesa nelle Canarie. Nell'anticipo del venerdì della 36esima giornata di Serie A all'Olimpico Grande Torino, i Granata di D'Aversa battono 2-1 il Sassuolo di Grosso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, Donald Trump ha annunciato un accordo per una pausa temporanea nella guerra tra Russia e Ucraina. Una tregua di 3 giorni a partire da domani e fino all'11 maggio, accompagnata da uno scambio di prigionieri tra i due paesi. L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sul social Truth, dove il presidente degli Stati Uniti ha spiegato di aver mediato personalmente l'intesa tra Mosca e Kiev. Pesante sconfitta per i laburisti del premier Starmer, che perdono centinaia di seggi nelle elezioni locali nel Regno Unito, mentre vola la destra trumpiana di Reform UK a guida Farage. Dalle file del partito di governo si levano voci che chiedono le dimissioni del primo ministro. Starmer ammette la sconfitta e se ne assume la responsabilità, ma tira dritto e assicura: il governo va avanti. È stato fermato l'uomo di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni a coltellate nella loro abitazione a Piacenza. Quanto si apprende, l'uomo era sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. A chiamare i soccorsi dopo il femminicidio sarebbe stato lo stesso marito, che poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Rimane senza colpevole l'assassino di Fabrizio Piscitelli, noto capo ultras della Lazio, conosciuto col nome di Diabolik. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. Secondo la sentenza emessa dai togati di secondo grado, Calderon è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Ora il calcio. Il Frosinone torna in Serie A dopo 2 anni in Serie B. La squadra ciociara nell'ultimo turno di campionato centra la qualificazione diretta al massimo campionato, battendo il Mantova 5-0 e unendosi così al Venezia già promosso. I lagunari battono 2-0 il Palermo ai playoff e chiudono così al primo posto in classifica con 82 punti. Dovrà passare invece dai playoff il Monza, che pareggia 2-2 con l'Empoli, salvo come lentella, mentre a retrocedere in Serie C sono Reggiana, battuto 1-0 la Sampdoria, Spezia e Pescara. Si giocheranno la permanenza in Serie B ai playout su Tirol e Bari. Per quanto riguarda l'anticipo del venerdì della 36esima giornata di Serie A, il Torino batte 2-1 il Sassuolo. Ed è tutto. Buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: E ringraziamo Luca Catalano che abbiamo appena salutato. Benvenuti, inizia adesso la serata in onda qui su Radio Selene, come sempre in diretta, rigorosamente in diretta fino alle 21. Lasciatemi innanzitutto salutare la nostra compagna di viaggio di Vella, passione mediterranea nel mondo, che avremo modo di conoscere meglio e della quale appunto ci sarà un sacco di cui parlare all'interno di questo appuntamento. Io direi che possiamo cominciare con un gran disco, Easy Lady, Ivana Spagna.
0: Questa è

0: Radio Seleni.
1: 7 minuti dopo le 18 in questo giovedì sera in onda, come sempre qui su Radio Selene. Io sono Paola Cisternino, tra poco vi porto a Bari, rimanete con noi, non vi dico che cos'è perché è troppo bello. Ascoltiamo insieme In the Dark, Selena Gomez.

0: Jasmine Thompson con Ajora qui su Radio Selene. Andiamo insieme a Bari, dove questa mattina traffico rallentato e diversi automobilisti costretti a frenare improvvisamente sulla statale 16. Non è la prima volta chiaramente che c'è del traffico, ma c'era un motivo, c'era la presenza di alcuni animali sulla carreggiata, e fin qui può capitare, magari un cane, è successo già altre volte. Secondo le segnalazioni e anche i video circolati sui social, gli animali in questione erano 4, 3 pony e un asino, che sarebbero stati avvistati tra le auto in direzione sud. Non è la prima volta che capita qualche disavventura sulla statale 16. Tempo fa, se vi ricordate, abbiamo anche dato notizie che vedevano una volta un uomo nudo che correva in mezzo al traffico, un'altra volta un'auto contromano. Questa volta invece si tratta di questi equini, i 4 probabilmente scappati da qualche terreno o magari qualche area di campagna nelle vicinanze, avrebbero poi continuato a muoversi anche lungo Viale Europa, creando momenti di apprensione per gli automobilisti in transito, che giustamente hanno visto questa scena abbastanza surreale alla quale sicuramente non erano abituati. Numerose le chiamate ai numeri di emergenza per segnalare la presenza di questi animali sulla carreggiata. Al momento non si hanno notizie di incidenti o feriti. In corso ancora le operazioni per rintracciare i proprietari di questi 4 animali e mettere in sicurezza ovviamente gli stessi equini.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia con Introvabile. Cari amici, rimaniamo a Bari, questa volta però per una notizia diversa, completamente diversa da quella degli asini sulla statale 16. Parliamo di un ragazzo di soli 17 anni che ha vinto il campionato italiano assoluto di calcolo mentale che si è svolto a Lucca il 10 e l'11 di aprile scorsi. Samuel Stripoli, barese, è uno studente del liceo Arcangelo Scacchi e negli ultimi anni si era già distinto in diverse competizioni nazionali legate chiaramente alla matematica. E questa mattina lui è stato ricevuto dal sindaco Vito Leccese a Palazzo di Città. È un esempio chiaramente per tutti i giovani, perché nel corso dell'incontro il sindaco si è complimentato con lui per questo nuovo prestigioso risultato e per l'impegno che ha dimostrato in un percorso di studio e di approfondimento che rappresenta chiaramente un motivo d'orgoglio per tutta la città. Io allargherei un po', direi anche tutta la regione. Un esempio positivo per tanti ragazzi che chiaramente hanno talento, poi ci vuole un po' di sacrificio, un po' di passione, però poi i risultati arrivano, come ha dimostrato proprio questo giovanissimo ragazzo barese anche attraverso lo studio e la conoscenza. Questo può portare chiaramente il nome sia della città di Bari ma anche quello dell'intera Puglia al di fuori dei confini della nostra regione o quantomeno della città di Bari, ed è veramente un gran bel risultato. Io adesso non so bene come si svolgano queste competizioni. In matematica arrancavo, non è cambiato molto con l'età, però bravo, molto bravo.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Alice, lui è Francesco De Gregori. A proposito di De Gregori, sembra che finalmente torni ad esibirsi dal vivo dopo la residenza del 2024 al Teatro Out of di Milano. Lui ha deciso di ritornare con Nevergreen Perfette Sconosciute. Sarebbe una serie di concerti molto intimi che si preannunciano come un viaggio attraverso le canzoni meno conosciute del vasto, enorme repertorio di Francesco De Gregori. Questa volta però la residence sarà doppia. Lui ha scelto di essere dal 27 ottobre al Teatro Sala Umberto di Roma e dal 25 di novembre ancora al Teatro Out of di Milano. Non ci sono altre date previste in nessun altro posto d'Italia. È vero che insomma ha compiuto da poco 75 anni, quindi non ha voglia magari di attraversare tutto lo stivale, però un concerto intimo, chiamiamolo così, ce lo saremo meritati anche noi qui in Puglia, almeno uno. Speriamo che cambi idea, che metta qualche data anche qui al Sud Italia.

Irene Grandi qui su Radio Selene, parliamo di un giovanissimo rapper italiano, Nait, che è venuto fuori con Io Individuo, ovvero questo nuovo album che lo riguarda e che tra l'altro sta scalando molto bene la classifica dei dischi più venduti. È venuto fuori un singolo nuovo che noi stiamo ascoltando da un po', si chiama Forte ed è una canzone scritta e prodotta con Zef, e diciamo che è la canzone d'amore per eccellenza di questo album, che diciamo rientra nel concept, ovvero tendi all'amore con tutte le sue difficoltà. Noi l'ascoltiamo, Nait.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ancora un buon giovedì sera, siete su Radio Selene insieme fino alle 21. Scaricate la nostra app che trovate nel digital store del vostro smartphone in modo da tenerci sempre con voi e poterci seguire in streaming. Adesso arriva Open Light Taylor Swift.

0: Animali notturni.
1: Malika Ayane qui su Radio Selene, parliamo un secondo di auto, ma di auto veramente belle ed importanti. Parliamo di una Ferrari unica nel vero senso della parola, perché ha una verniciatura speciale che si chiama Signal Green ed è il 2014. Perché ne parliamo? Perché ad ordinarla direttamente alla casa di Maranello è stato Jason Kay, ovvero From Man di Jamiroquai. Detto così magari riuscite a capire bene chi è. Lui è un parco auto immenso, lui adora le Ferrari, le ha piazzate all'interno dei propri video. Addirittura, se vi ricordate un album, il terzo, che era Traveling Without Moving, lui piazzò il Buffalo Man, che è proprio il simbolo di Jamiroquai, all'interno del classico scudetto Ferrari. Bene, la mette all'asta, la vendita è per 4 milioni e mezzo di euro, ancora non è stata comprata, però noi intanto lo ascoltiamo. Jamiroquai.

Giovedì 7 maggio, Radio Selene. Siete su Radio Selene come sempre fino alle 21 in diretta. Tra poco parliamo di orecchiette e tatuaggi. Che cosa c'entrino l'una con l'altra ve lo spiego tra poco, rimanete con noi. Ascoltiamo adesso però due dischi di fila. Emma Marroni insieme ad Arcomi e poi Laura Pausini.

Benedetta Passione, la voce di Laura Pausini qui su Radio Selene. Si parla delle pastaglie di Barivecchia, le signore delle orecchiette che conosciamo tutti molto bene. Una delle voci più divertenti di questa via è venuta a mancare nel 2025, ovvero quella di Vittoria Grimaldi, che è stata immortalata in numerose interviste televisive. Era nota chiaramente per questa sua simpatia e per il suo involontario tormentone La pressione a Cindotta, che è diventato famoso tanto quanto, non lo so, un'esaltazione di uno strapagato calciatore di Serie A, per esempio. Comunque Vittoria è diventata adesso un tatuaggio indelebile sulla pelle di Dominga, che è una giovane donna barese che ha raccontato il motivo di questa bizzarra scelta. Si sente rappresentata dalla signora di Barivecchia, sia perché dentro ha un po' l'animo barivecchiano, da signora che cucina e parla in dialetto per essere simpatica, poi le capita spesso anche al lavoro o nei momenti di stress di dire esattamente quella frase, la pressione a 180, lo fa per scaricare lo stress, per evitare di arrabbiarsi seriamente e per far capire in maniera scherzosa ai colleghi che forse si potrebbe arrabbiare da lì a breve, ecco. E quindi ha deciso di fare il tatuaggio, che ovviamente ha fatto il giro del web. L'opera, tra l'altro, è a firma di un'artista barese, Adriana Franco, che senza battere ciglio ha deciso di riprodurre sulla pelle di questa giovane donna il simbolo di una città e, stando al racconto della stessa, anche un simbolo di filosofia di vita. In effetti è così, ed è una appunto delle frasi più famose. Quando sapete che vi state per arrabbiare e magari sentite che vi ribolle il sangue nelle vene, c'è una sola frase: la pressione a 180.

Waker, Son Vera qui su Radio Selene. Restiamo a Bari, oggi ci stiamo concentrando sulla città di Bari, ma perché arrivano appunto notizie continuamente da quella zona. In questa volta una zona in particolare, un posto in particolare a Bari, ovvero l'aeroporto. In partenza dall'aeroporto di Bari, direzione Ibiza, c'è un gruppo per un addio al celibato in piena regola. Da qualche tempo infatti pare essersi fatta strada questa nuova moda, ovvero quella di festeggiare l'addio alla vita da single, tanto al maschile quanto al femminile, ma magari non più con una cena in compagnia, ma proprio con un viaggio, anche un weekend fuori porta. E allora può succedere appunto di vedere gruppi di ragazzi o di ragazze che si dirigono appunto verso un volo, possibilmente, costi permettendo, anche all'estero, come in questo caso, perché appunto andavano ad Ibiza. Fin qui nulla di strano nel vedere appunto la comitiva che si muove verso l'imbarco. Il problema qual è? Cioè, problema, la cosa divertente in realtà è che c'è un video addirittura di questi ragazzi, uno vestito da sposa, che dovrebbe teoricamente essere poi il futuro sposo, con i baffi, lui lì che zizzagava, diciamo così, tra le valigie cercando di arrivare all'imbarco vestito da sposa. Ovviamente la gente intorno si girava, perché è una scena che non si vede tutti i giorni, tant'è appunto che con una premessa così sicuramente ad Ibiza questo addio al celibato noioso non sarà, un po' per il posto e un po' perché la comitiva sta partendo già molto molto bene. Beh, io mi sento di fare gli auguri al neosposo e anche alla sposa che avrà visto il video. E un giorno

0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Giovedì sera qui su Radio Selene insieme come sempre fino alle 21 e adesso conosciamo meglio insieme la nostra compagna di viaggio, ovvero Divella, passione mediterranea nel mondo. Ho una domanda per voi: vi piacciono le novità, ma quelle buone buone? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella, a grande richiesta, e finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti, friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai 7 cereali senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.
3: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Che meraviglioso pezzo Trouble e Coldplay dal 2000 qui su Radio Selene, le 19:33 minuti in punto, e noi diamo un'occhiata a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì, pressione debole, la giornata trascorrerà all'insegna di un tempo spiccatamente instabile. Infatti la nuvolosità ben presente provocherà delle precipitazioni irregolari, soprattutto al mattino. Temperature massime comprese tra i 17 e i 20 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni, venti moderati e mari poco mossi.

0: Fab Life, la voce di Prince qui su Radio Selene. Dunque, vi è piaciuta parecchio la notizia che vede appunto lo sposo vestito da sposa all'aeroporto di Bari mentre si reca all'imbarco per andare ad Ibiza per chiaramente l'addio al celibato, tant'è che si parlava appunto di moda e da Bisceglie Angelo ci ha inviato dei vocali che adesso ascoltiamo insieme.
1: Se mio figlio si sposa fra poco ed è in partenza per Amsterdam.
0: Bene.
1: Con degli amici per l'addio al celibato.
0: Allora vedi che effettivamente è una moda che sta prendendo piede, diciamo ragazzi, diciamo, nel senso che probabilmente visto che sono in età da matrimonio, almeno 30 anni io credo ce li abbiano. Inoltre Angelo ci ha anche inviato una foto del figlio vestito da suora con gli occhiali da sole e la barba. Io alla sposa, alla suora, quindi è molto goliardica questa cosa di decidere appunto di presentarsi così per l'addio al celibato. I nostri migliori auguri, chiaramente. Noi continuiamo con la nostra musica. Arriva Heroin, nuovissimo singolo dei Maroon 5.

0: viaggio verso il paradiso.
1: E siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di questo giovedì sera in onda qui su Radio Selene. Ovviamente ringraziamo la nostra amica e compagna di viaggio di Vella, Passione Mediterranea nel Mondo, che ritroveremo domani. Torniamo appunto domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Selene. Ciao a tutti.